Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali, qualche volta speciali. Molte volte pensiamo di avere ragione, sbattiamo la testa, cominciamo.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai, o ce l'hai.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica a nord soleggiato, l'anticiclone si rinforza, anche le temperature in aumento su massime che andranno vicine ai 35 gradi. Al centro stabile e ben soleggiato, con qualche isolata nube diurna sulla dorsale toscana occidentale. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, stabile anche al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Urrigo e per tanti anni sono stata la cantante di una grande orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi personaggi che hanno scritto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Ho l'onore di avere con me una grande donna, una grande voce che per tanti anni ci ha tenuto compagnia in tutti i più bei locali e le più belle feste d'Italia. La mitica, grandissima Cathy dell'Orchestra Piva. Buongiorno a tutti, ma cos'è questo palco? Oggi ho il piacere di avere una, credo, delle voci più particolari e riconoscibili della musica da ballo, un grande personaggio e anche un'amica che rivedo e risento volentieri. Do il buongiorno e il benvenuto a Cathy, Orchestra Piva. Buongiorno Cathy.
2: Grazie, ma quante belle parole, oltre che grande, grossa direi. Sono felicissima anch'io di rivederti, guarda, anche perché sei sempre, sono passati anni, però ti vedo uguale, ma nello stesso tempo io che mi ricordo tantissimo di te, era la tua gentilezza e la tua umiltà. Non parlo di doti canore, perché quando si arriva a un certo livello le doti ci sono, quindi ognuno magari con il suo metodo, con il suo timbro, con la sua interpretazione, ma di te mi aveva colpito questo veramente.
1: Ti ringrazio tantissimo e io invece ti dico per contro che quando io sono entrata nel mondo della musica da ballo ero un po' non sapevo nulla di questo mondo perché arrivavo da tutt'altro mondo, ma conoscevo Cathy perché è stata una delle prime voci che ho ascoltato e che mi hanno colpito con una canzone che si chiamava Sognare. Oh, era un valzer lento.
2: È vero. È fantastico.
1: E mi aveva colpito poi, tra l'altro, questa canzone, ma anche il tuo timbro. Posso dire che non so se questa cosa ti rispecchia anche come persona, ma hai un timbro che sembra sottile, ma in realtà è forte come un filo d'acciaio. Cioè, tu dici, adesso sembra sempre lì che dici, ma come un filo di voce, ma in realtà arrivi in alto e arrivi anche con potenza, però è un timbro dolce nello stesso tempo.
2: Grazie. Se tu pensi che io volevo fare la cantante rock, quando ci ho provato mi hanno detto sì, quando ci ho provato mi hanno detto Cathy, guarda, lascia perdere, perché alcuni brani sei poco graffiante. Però io volevo proprio fare la cantante rock.
1: Era anche magari un momento in cui quel genere di musica
2: andava
1: ma
2: io mi addormentavo con i Deep Purple, i Jethro Tull.
1: Ti addormentavi?
2: Sì, e se mia mamma mi toglieva l'LP io mi svegliavo. È vero,
1: grandissimo. Ascolta, io ho cercato online un po' di documentarmi su quello che è stato il tuo prima, ma non ho trovato niente, è top secret, come tipo Fort Knox, i segreti di Fort Knox. Quindi toccherà a te raccontarmi cosa faceva Cathy prima di entrare nell'Orchestra Piva.
2: Ma io sinceramente, sì, cantare è sempre stato il mio sogno, ma prima di entrare con l'orchestra a Sanremo Piva io praticamente ero con un gruppo locale, quindi avevo un lavoro, lavoravo in una fabbrica, in un maglificio, ero addetta al telaio, e poi i sabati e le domeniche andavo a fare queste serate con un'orchestrina della zona, finché un giorno si è presentato il maestro Piva a casa mia.
1: Ah, così di punto in bianco?
2: Sì, perché lui era di Castel San Giovanni, io ero di Castel San Giovanni, gli ha detto guarda che c'è una ragazza che insomma è bravina. E allora lui si è presentato e la formazione dell'orchestra Piva è nata, la prima serata noi l'abbiamo avuta il 5 dicembre del 1980 al Nautilus di Varazze.
1: Locale che ricordo bene, della mia regione. E quindi tu praticamente nasci e tutto il tuo percorso musicale è avvenuto con l'orchestra Piva praticamente.
2: Sì, quello diciamo a livello professionale sì.
1: Che emozioni ricordi di quella serata del 5 dicembre 1980?
2: Le emozioni che ricordo, vabbè che insomma Piva era un gatto, quindi aveva anche invitato degli amici, una compagnia con i fiori per la cantante, sai, la prima serata. Io che mi ricordo indossavo un abito anche perché pesavo oltre 100 kg, quindi ero 108 kg, me lo ricordo benissimo, e avevo avuto la brillante idea di mettere un abito lungo a balze, una balza rossa, una balza bianca, cioè non ti dico, compreso nelle maniche, cioè guarda, una roba oscena visto la mia corporatura, ma è stata una serata che stressante, perché sentivamo la pressione un po' tutti, era difficile per tutti nasconderla perché era proprio la prima serata, quindi tutti i brani che ancora erano state le prove, perché noi tutti i giorni prove su prove, avevamo ancora i leggi per leggere, cioè, però la soddisfazione è stata grande perché abbiamo visto poi l'entusiasmo della gente, anche perché penso che già da allora avevamo portato qualcosa di nuovo in questo mondo. Il modo di lavorare, per esempio lo spettacolo in pista, se prima scendeva uno in pista, invece noi tutta l'orchestra, non si poteva il batterista perché ci voleva troppo tempo.
1: Le ruote!
2: Ma già soltanto il fatto di avere tutta la formazione in pista era già stato qualcosa che il colpo d'occhio, poi sai queste voci, i cori, non esistevano all'epoca, c'erano i due cantanti, maschio e femmina, solisti e non c'era altro, invece Sandrino aveva preparato proprio una frase, cioè una cosa veramente un po' fuori dalle righe, ecco. Però ha portato che tuttora viene emulato molto facilmente, quindi credo che abbia dato veramente una grande svolta nel nostro settore, come anche la roba moderna, cioè il moderno per noi non esisteva, era il cha cha cha, la samba, un twist, un boogie e il charleston, questo era il moderno delle orchestre di liscio. Mentre invece cioè, abbiamo introdotto brani anni 60, cosa che non era impensabile all'epoca. Cioè, mi viene anche da ridere perché cioè, effettivamente di cose un po' strane ne abbiamo fatte.
1: Che capo orchestra era Sandrino Piva dal punto di vista di una sua cantante, di una sua dipendente?
2: Credo che una persona correttissima. Anche perché diciamo, soprattutto per noi donne, perché insomma si sentiva parlare, insomma gli approcci tra i capi orchestra, le cantanti, insomma queste cose qui a me avevano sempre spaventato, io ho avuto un rispetto, anzi se si accorgeva Sandrino che qualcuno, ma anche del pubblico, mi poteva dare un po' di noia, diciamo, interveniva subito, magari no, dai vieni a berci un bicchiere di vino, vieni con me, cioè evitava proprio queste cose, un rispetto così incredibile. E poi sapeva veramente far risaltare quello che tu avevi da dire e potevi essere, lo metteva in risalto il doppio di quello che magari poteva essere il tuo merito. No, io credo che di persone così, vabbè, oramai non ce ne siano più.
1: Quindi lui non era un capo orchestra diciamo egocentrico, ma dava spazio ai musicisti e ai cantanti.
2: Assolutamente. Infatti infatti in ogni serie delle nostre attrazioni lui faceva sempre andare avanti gli altri, poi alla fine, perché era impossibile che la gente, alla fine si esibiva lui. Ma se a volte si andava troppo per le lunghe, a volte lui evitava anche di esibirsi, magari lo faceva dopo sul palco. Quindi no, non è mai stato un io, no, anzi, e avrebbe potuto farlo.
1: Ma guarda, io non ho avuto il piacere di conoscerlo, perché lui è mancato nel 1994, mi sembra, io ero ancora giovanissima. Però prima della nostra intervista mi sono andata a vedere tanti video per entrare un po' nell'atmosfera di quella che era stata l'orchestra Piva vostri, e devo dire che quest'uomo, a posteriori di una persona che non l'ha conosciuto, trasmette un'energia contagiosa anche dal video di YouTube. Tu lo vedi e dici: ma non era stanco questo signore? Cioè, proprio incontenibile.
2: No, di stanchezza non se ne parla assolutamente, anzi ti dirò che durante i nostri viaggi sul pullman lui aveva la bicicletta, perché era un appassionato di biciclette da corsa. Infatti seguiva le nostre ferie, erano uguali al periodo del Giro d'Italia, perché lui seguiva il Giro d'Italia. E lui 20-30 km prima di arrivare sul posto lui si faceva mettere giù con la bicicletta, perché lo faceva, arrivava in bicicletta, quindi. Ed inverno, non potendo magari, sai, le strade, il ghiaccio, allora si era messo i rulli nel nostro camerino e lui faceva tutto il viaggio pedalando.
1: Mamma mia!
2: Noi che dormivamo, lui che pedalava. Era così.
1: A pensarci è una cosa incredibile.

0: La storia dell'orchestra Piva ha una svolta inaspettata con la mancanza del proprio capo orchestra e tu raccogli questa eredità. È stata un tuo desiderio oppure è stato un suggerimento della famiglia? È stata un'evoluzione naturale?
1: Allora, gli impresari si sono dati molto da fare proprio per evitare che si distruggesse, anche perché ognuno di noi aveva degli indirizzi diversi, cioè venivamo letteralmente smembrati e allora ci abbiamo provato, però devo dirti che non è stato un grande successo. La gente veniva, ma veniva perché c'era quella curiosità, non veniva per... c'era la curiosità di vedere come potevamo essere senza di lui. E allora a quel punto lì bisognava dare una svolta, bisognava chiudere con il passato e cercare di aprire una nuova identità. E ci siamo riusciti grazie anche ad alcuni brani che all'epoca, cioè, non si sapeva neanche che tempo fossero, e di questo ti dico subito che il Dairy ha fatto strage.
0: Mi ricordo bene.
1: Ha fatto strage, ma con un tempo che se tu vai a vedere il mio CD, abbiamo scritto che tempo è moderato egiziano, perché non avevamo proprio la minima idea di che tempo può. Poi dopo lo hanno battezzato cumbia, cosa che io assolutamente non ero neanche d'accordo, anche perché tra l'altro io sono sudamericana e il tempo della cumbia a me risultava un po' diverso, però vabbè, l'abbiamo accettato. Se non abbiamo messo cumbia sul CD c'era una ragione, perché non si sapeva proprio che tempo che nome dargli, perché non esisteva. E beh, la cosa si è svolta così, fortunatamente, perché devo dire che Dairy ha dato delle soddisfazioni enormi. Poi sai, quando tu accentri un brano, poi automaticamente gli van dietro tutti gli altri, perché prendi credibilità. E allora la gente magari ti esce il CD, non l'ha neanche sentito, ma te lo cerca, hai capito? Perché sanno che hanno fiducia in quello che tu puoi fare, cosa che è stato anche col maestro Piva, perché cioè, l'esplosione dell'orchestra Piva c'è stato quando è uscito questo Cuore di Zingaro.
0: Esatto.
1: L'esplosione proprio, dove da lì siamo andati addirittura a finire la Bionda Campagnola, che era del primo LP che noi avevamo inciso, il primo, e il Cuore di Zingaro era l'ottavo. Quindi sono passati. Anche perché, vabbè, Sandrino era uno che faceva anche 3 LP all'anno.
0: Uno staccano vista praticamente.

0: essere stata, diciamo, i primi anni del 2000, perché io ero già, quando è uscito il Dairy, ero già nell'Orchestra del Cuore, quindi riesco a dare una collocazione più o meno,
1: ecco, bravo,
0: grosso modo. E lo mandavamo anche in televisione, quindi com'è nata l'idea di Dairy? Perché è anche un nome un po' particolare.
1: Allora, Dairy è nato perché in una vacanza a Sharm el Sheikh sentivamo un pochino queste sonorità e mi era rimasta impressa una parola che era Didi. Didi voleva dire Didi è la nonna in egiziano. E che bello di Dairy. Quindi è venuto fuori da lì, compreso questa atmosfera un po' arabe, no? E così è stato.
0: E poi, però, dopo Dairy è arrivato Veleno di seguito sulla scia.
1: Guarda,
0: del
1: Dairy, Veleno, Girasoli, cioè tutto poi gli è andato dentro. Poi vabbè, te l'ho detto. E Dairy era il primo LP, il primo, che poi gli LP non c'erano quasi già più. Facevamo il CD. E il CD è ancora la cassetta, c'era il CD e la cassetta, la musicassetta c'era. E da lì poi, piano piano, ogni nostro brano che usciva, subito le radio erano pronte cioè aspettavano tutti l'uscita del nuovo disco. Quindi capirai, quando una radio ti chiamano loro senza che tu magari intervenga, perché vogliono avere il tuo ultimo lavoro, è già, diciamo, è già un buon segno di successo, ecco.
0: Assolutamente. Tra l'altro ti posso dire che nel 2026 Radio Liscio manda ancora Dairy e Veleno, quindi vuol dire che qualcosa avete detto con questi brani.
1: Meno male, grazie. Grazie.
0: Ascolta Katty, una domanda che non c'entra niente, ma mi viene in mente adesso estemporaneamente, perché croce e delizia di tante cantanti sono le scarpe. Io chiedo sempre alle mie colleghe, perché per me è una cosa proprio che faccio una fatica incredibile, che rapporto hanno con i tacchi, perché io vedo che tu nei video dei tacchi altissimi, ma come fai a portarli?
1: È abitudine. Se ti dico che io dovessi fare una serata e stare sul palco con dei tacchetti, io tutto il giorno dopo non cammino più dal mal di schiena, mentre invece l'abitudine è con i miei tacchi. E poi vabbè, mi sento meglio, ma proprio anche a livello di dover cantare, se mi dai i tacchi io incido con i tacchi.
0: Veramente?
1: Sì, perché mi danno quella spinta in più, non lo so. Ognuno ha fatto il modo suo. Io mi sono accorta di questo. Ho tentato di avere dei tacchi un po' più bassi, ma sì, posso metterli quando vado a passeggio, ecco.
0: È una questione di postura, magari, che alla fine uno l'acquisisce,
1: sì,
0: quando canta, una postura.
1: Può essere, può essere.
0: E invece, per quanto riguarda i vestiti, i costumi di scena, hai avuto un gusto particolare, dei momenti particolari in cui ti sentivi magari di usare determinate cose? Io adoro i vestiti e penso che tutte le cantanti abbiano degli armadi che strabordano.
1: Ne ho qua due che sono una roba e poi ne ho altri due di là. Guarda, i vestiti li ho sempre voluti fare come piacevano a me, sia per me che per i ragazzi dell'orchestra. Non credo di avere degli abiti che abbia acquistato. O se ne ho acquistati qualcuno, poi dopo li ho modificati. Quindi sono tutti abiti che ho voluto io. Ho creato per me, per come li volevo, anche il colore. E nello stesso tempo abbinavo sempre anche due o tre divise per i ragazzi che potessero andare d'accordo con me.
0: E questa è anche un po' un'eredità dell'Orchestra Piva, perché leggevo appunto, ho sentito anche delle interviste della sua famiglia, che lui era stato uno dei primi proprio a introdurre queste divise curate, scintillanti, particolari per i suoi musicisti.
1: Sì, sì, sì. Guarda, io una volta sola sono stata sgridata da Sanremo, perché mi ero già vestita, mi ero già cambiata,

0: ero andata a bermi un caffè e poi mi ero seduta su una poltrona. E aveva ragione, perché quando mi sono alzata da quella poltrona io avevo dietro l'abito sgualcito. Sì, sì. Infatti, lì è stata l'unica volta che mi ha ripreso su qualcosa che avevo fatto, perché se c'era qualcosa che non sopportava era proprio vedere il disordine, e anche la sgualcitura dell'abito era una cosa che lui non sopportava assolutamente, ma aveva ragione in pieno, cosa che poi dopo l'ho assimilata anche andando avanti nel mio percorso. Se vi dovete cambiare, chi si cambia non esce più dal camerino, altrimenti aspettate l'ultimo momento.
1: Com'è stato, a proposito, essere una caporchestra donna in un mondo che è un pochino maschilista, che è quello della musica da ballo, soprattutto qualche decennio fa parliamo? Tante volte i musicisti magari dà un pochino fastidio essere comandati da una donna.
0: Ma cose, anzi, mi temevano.
1: Urca!
0: Sì. Beh, però insomma, bastone carota ci voleva, ma proprio per il mio ruolo femminile. Però sai, quando poi dimostri che hai ragione, che anche loro hanno soddisfazioni, vedono che il tuo lavoro viene ricompensato, e quando viene ricompensata, che arrivano serate, arrivano date, arrivano soddisfazioni, gli applausi, cioè, e logicamente anche i compensi possono salire, posso dirti che non credo di aver fatto una gran fatica, no, assolutamente no, questo non lo posso dire. Anzi, è stato un po' il contrario. Io sono mancata soltanto due volte.

0: c'è qualche aneddoto divertente che ricordi in particolare di questa tua lunga carriera come cantante, che è successo sul palco, sul pullman, a una festa, qualcosa di assurdo, qualcosa di particolarmente strano?
1: Guarda, tantissimi, sì. Ma che mi viene più in mente è stata una sera con una nebbia pazzesca, proprio non ci si vedeva, insomma, e noi continuavamo a girare, eravamo sempre nello stesso punto, ma qui ci siamo già stati, ma quello lì è lo stesso posto, non riusciamo più a capire dove eravamo, cioè volevamo anche tornare a casa, non sapevamo da che parte andare, e allora avevamo il CD, noi abbiamo brecco, chiediamo aiuto, abbiamo l'orchestra, dobbiamo andare, sono venuti a prenderci, ci hanno portati nel locale un po'
0: i
1: tardi,
0: però
1: non mi ricordo chi fosse, anche perché ti dico la verità, io cioè non ero in fondo che giocavo a carte, figurati.
0: Ah, ok.
1: Il bel nostro tempo.
0: Anche perché una volta quando c'era la nebbia seriamente, non si vedeva nulla.
1: No, pazzesco, veramente pazzesco. E poi altro non. Anche, oddio, trovarsi in una trasmissione, mi sembra fosse Rai 1 quella volta lì, dove avevo dato gli ordini per l'ordine delle divise e mi si sono presentati in due con la divisa diversa.
0: No!
1: Oh, guarda, no, quella volta lì mi ero arrabbiata. Anche perché non c'era neanche il tempo per cambiarsi, perché sai lì tempo, cioè loro ti dicono pronti via, cioè tu, infatti noi a volte aspettavamo magari delle mezz'ore già vestiti prima che venissimo a chiamare, non avevamo un'idea precisa di quando toccava a noi, quindi era anche impossibile allontanarsi, perché da dove dovevamo riprendere? Ai camerini c'era un'infinità di strada e si sono presentati, lo ricordo sempre. E quella volta lì mi sono arrabbiata. E tu pensa che uno di loro, sai chi era?
0: Yeah.
1: Pietro Galassi. Era Pietro Galassi. Uno era lui, era il mio sassofonista all'epoca.
0: Quindi grandi talenti comunque sono cresciuti, perché Manolo, Pietro Galassi, sono passati per la tua orchestra, per l'orchestra Piva, Macio.
1: Sì.
0: Siete stati un po' dei talent scout alla fine.
1: Io ti dico che più che, diciamo, sì, apprezzabilissimo la situazione di come uno lo strumentista, però noi avevamo tanto, era il rapporto personale. Io non volevo dei numeri uno, non ero io e non doveva esserlo nessuno. Tanto era il primo che prendeva l'applauso. Se il mio sassofonista prendeva l'applauso, quell'applauso lì lo dividevo anch'io, cioè mi sentivo anch'io partecipe di quell'applauso. Non c'era e non volevo che ci fosse questo tipo di confronto, che a volte c'è.
0: Infatti, ma questo è un po' l'atteggiamento di quello che dovrebbe essere un capo orchestra, perché alla fine il successo dei tuoi musicisti è il tuo successo.
1: Il più grande del mondo. Io quando c'erano serate che insomma facevo poco niente, ma io quando vedevo il risultato, vedevo la gente contenta, felice, gli applausi, il fatto di dover essere riconfermata, no, io avevo fatto bene.
0: Ascolta Katie, c'è mai stato in questi anni un momento in cui hai pensato di dividere la tua strada da quella dell'orchestra Piva, cioè di fare un'orchestra Katie che rispecchiasse solo te e desse un taglio alla storia del passato?
1: No, beh, mai stato fatto. Quando è partita la formazione Katie, prima era Katie Orchestra Piva, poi dopo è diventato Katie Piva, ma non perché in Veneto Zea Piva, cioè loro il nome lì, perché altrimenti probabilmente non ci sarebbe stato più neanche il nome Piva, però avevamo già dato un taglio, eravamo una cosa totalmente diversa, proprio con la nascita di questo Dairy. Piva è stato attaccato nel petto. Esempio, Chetty Piva. Invece era Chetty o dell'orchestra Piva. È diventato Chetty Piva perché piano piano bisognava mettere soltanto Chetty e basta. Mentre invece è diventato Chetty Piva.
0: Beh, cioè, secondo me ci sono delle persone che pensano che tu ti chiami Piva di cognome, comunque.
1: Ma lo so, infatti anche su Facebook io non sono Chetty Piva, ho il mio vero cognome che è Gallotta, infatti Chetty Gallotta è su Facebook. E adesso devo trovare il modo di mettere Chetty Piva, perché molti mi dicono, ma non ti troviamo. Io non ho ancora capito come si fa a cambiare il cognome, vedremo.

0: Ascolta, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. In tanti anni di carriera, di musica, di canto, c'è qualcosa a cui pensi di avere rinunciato per la musica, per inseguire la tua carriera musicale?
1: Ah, sì. Sì. Avere famiglia, cioè avere una persona vicino, avere figli. Questo mi fa riflettere, mi fa pensare tanto, sì. Questo è stato una grande rinuncia che purtroppo, sai, dici, ma se domani dopo passati anni ti rendi conto, e sai qual è una cosa che io, tra l'altro ti dirò, ti farò anche ridere. Mi vengono vicino delle persone, degli uomini, mi dicono, ok, io avevo perso la testa per te, non dormivo di notte, ti sono... Dobbiamo dire adesso, dire per prima. Però gli uomini fanno fatica ad avvicinarsi a una donna che loro vedono un gradino più in alto di loro. Gli uomini fanno molta fatica, le donne è veramente così, si buttano a capofitto, se mi piace qualcuno fa di tutto perché questo qui lo sappia. Ma invece gli uomini no, gli uomini non riescono ad avvicinarti, per loro è già tanto se ti trovano a parlare, riescono ad avvicinarti, più di tanto che sono qui.
0: È vero.
1: Ho detto, ma dirmelo prima, te lo dico adesso.
0: Io sono d'accordo con tutte le tue riflessioni e penso che il fatto di aver rinunciato a una famiglia sia una cosa che accomuna tante di noi, me compresa. Però il tempo passa e tu non riesci a staccarti da quella che è la tua vita di cantante.
1: No, veramente, cioè non me lo permettono, perché io avevo proprio deciso, basta, poi okay, dai, fai un'oretta, dai, sopra, dai di qua, dai di là, dai di qua, non ne faccio tanto perché non ne voglio fare tante. Però da una parte dico, ma sì, è meglio così, perché adesso guarda, adesso è per la prima volta mi prima c'era sempre il problema, guardare, controllare, adesso invece no, è molto più leggera la serata per me, mi diverto, riesco a fare un po' quello che io mi sento di fare, senza imposizioni, certo che di mandare la gente a casa contenta, ma nello stesso tempo sono contenta. Quindi è un po' cambiato, ci sta qualche serata adesso per dire che ci sta.
0: Per me è arrivato il momento di salutarti, Katty, anche perché abbiamo avuto purtroppo, anche i nostri ascoltatori da casa avranno sentito qualche gracchiolino, abbiamo avuto qualche problema di connessione e quindi è un po' gracchiante, ci scusiamo con gli amici a casa per questi piccoli problemi che possono capitare. Io voglio ringraziare tantissimo Katty, è stato un grande piacere ritrovarti.
1: Io ti ringrazio di fare per il mese perché sono i ricordi belli.
0: Eh sì, è volato questa mezz'ora, è volata. Grazie di cuore, a presto, ti mando un grandissimo bacione. Ciao Katty, grazie. Grazie.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
2: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della Terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra, Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
3: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E ci siamo anche oggi, simpatici italiani, con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi del passato, delle orchestre da ballo e dintorni. Oggi iniziamo con due brani di Paolo Bertoli, ci propone Grano Maturo e È la Verità.

E abbiamo rotto il ghiaccio con Paolo Bertoli e la sua orchestra. Grano maturo è la verità. È il momento dell'orchestra Bagutti, il 29 giugno. A seguire, Io non mi arrenderò.

La voglia di ballare era l'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ed ora Tonia Todisco ci propone due brani, come nella nostra tradizione qui a I Simpatici Italiani. Il primo è Mille Campane e a seguire Miniera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e quella che ci siamo appena ascoltati era Rossella e Casanova con 20 anni. Ora è il momento di Paolo Tarantino, ma guarda un po', subito dopo il brano Concerto.

questo era Concerto, propostoci da Paolo Tarantino e Il Miracolo Italiano. Prometto di farvi ballare, prometto di farvi scatenare con gli ultimi tre brani sulle nostre piastre per terminare la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Iniziamo con l'orchestra Mario Riccardi, Bailando, e domani è

Domani è lunedì, era l'orchestra di Mario Riccardi, c'è ancora tempo per un brano, il pezzo strumentale come ogni giorno in chiusura di puntata, oggi ce lo propone l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, Super Polka. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, il valore del 1776, sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nella affollata adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
6: E buongiorno simpatici italiani, inizia la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, il nostro archivio musicale che andiamo a rispolverare insieme. Oggi partiamo con 2 pezzi da 90, ci interpreta Atos Bassissi, Il Carnevale di Venezia e Creola. Buon ascolto!

Creola, la fisarmonica era quella di Athos Bassissi. Arriva Armando Savini con i prossimi due brani in programma, La mia ragazza e La bella di Torriglia.

dopo Armando Savini arriva Franco Bastelli, Vieni a vedere il mio paese. E a seguire un brano interpretato insieme a Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana.

Bella italiana, le voci erano quelle inconfondibili di Franco Bastelli e Ruggero Scandiuzzi. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi di sempre del liscio, della tradizione popolare e delle grandi orchestre italiane. Castellina Pasi con i prossimi due brani, Tutto per ballare, Adios Signora e Campagnolo.

E dopo aver ballato con Castellina Pasi, ci trasferiamo allo Sparone Folk Festival, edizione 2025, da cui abbiamo tratto questi due pezzi delle nostre valli. 10 anni fa e Stornellante Vagabondo.

Tornellante vagabondo in questa interpretazione particolare delle nostre valli, tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. E adesso arrivano Renzo e Luana, così speciale e manda a quel paese.

E manda a quel paese erano Renzo e Luana. Siamo quasi arrivati al termine, ma abbiamo ancora spazio per qualche brano. I prossimi due pezzi ce li interpretano Paolo Bagnasco e Mary Merolla, la fisarmonica di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Donne Italiane, e poi a seguire un cia cia cia dal titolo Splash.

Flash erano Mary Merolla con Paolo Bagnasco. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ci ascoltiamo un grande classico di Franco Bergamini, Mani in alto. E con queste note noi vi salutiamo. Io perlomeno vi saluto, vi do l'appuntamento domani. Ma i nostri programmi continuano. Mi raccomando, non perdeteli. Ciao a tutti, simpatici italiani. A domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltre manica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile e dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Accentrato agli ottavi anche Flavio Cobolli, al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
7: È stato un torneo buonissimo e poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva. C'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
5: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70°. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadre d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì, l'Italia già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao gente, buon venerdì 3 luglio 2026. Stamattina per me è una mattinata, come dire, un pochino un po' più complicata del solito. Capitano quelle notti dove si dorme meno o non si capisce perché. Magari uno ha dormito bene ma si sveglia un po', diciamo, adoperando un termine molto radiofonico, rimbambito. Ecco, e stamattina io ho fatto fatica. Il Ching invece è bello, tonico, rampante, pronto, lo vedo, sveglio, attivo nella sua aria condizionata biellese. Allora, oggi ultimo giorno della settimana. Bruttissime notizie sul campo della meteorologia, perché è la prima cosa che leggo prima di iniziare la trasmissione. Dal 10 di luglio, quindi oggi siamo al 3, fra una settimana ritorniamo allo stracaldo, più o meno come giugno, un pelino meno, ma saranno ancora 10-15 giorni, perché pare che sto il gobbo di Algeri, come lo chiamano, l'anticiclone africano, si ripiazzerà e starà lì bello comodo sull'Europa dicendo: e chi mi muove da qui? Ho tutto, ho dei bei panorami, si mangia bene, c'è l'acqua che la posso succhiare dappertutto, ma quelli sotto restano, chi se ne frega? Ma quelli sotto restano, chi se ne frega? Io sono in piazzo qua, bevo l'acqua che c'è, mangio i cibi buoni della Francia, dell'Italia, della Spagna, Germania un po' meno, in Austria mangio la Sacher e mi piazzo qui bello, solido e divertito. Per cui riprepariamoci a notti calde, difficili in cui dormire, e soprattutto ai problemi dell'elettricità che ci saranno soprattutto da noi in Italia, perché effettivamente cominciano ad esserci delle dichiarazioni che con questo cambiamento climatico, con questi calori estivi, la struttura elettrica dell'Italia non è più all'altezza, perché tutti i cavi passano, quelli soprattutto interrati, 1,5 metri sottoterra, ma se la terra si scalda troppo anche i cavi si scaldano anche loro, e automaticamente la corrente si disperde, succedono i pasticci, per cui quando entrano in funzione tutti i climatizzatori, perché si stanno diffondendo sempre più i climatizzatori, non si riesce a fare una distribuzione dell'elettricità come si deve. Quantomeno questo scrivono tutti i giornali, e anche i più importanti, pensiamo poi a livello locale. Va bene, inutile pruriginare, come dicono quelli che parlano con un lessico di livello, è inutile andare a precorrere i tempi, viviamoli man mano che ci saltano addosso. Oggi 3 di luglio 2026 è il 184esimo giorno dell'anno, ne mancano 181 a fine anno, ed è San Tommaso. Io finché non vedo non ci credo. Fu quello che disse: no, Gesù non è risorto, dai, non venitevi a raccontare delle balle. E 8 giorni dopo Gesù gli appare, dopo che era risorto, e dice: dai, tocca le ferite, tocca, vedi che sono io. Allora San Tommaso disse: oh mio buon Gesù, oh bentornato, e lì fu obbligato a crederci. Però finché non l'ha visto e non ha toccato le ferite non ci credeva. Da lì la leggenda di San Tommaso l'incredulo. Giornata mondiale, oggi giornata mondiale senza sacchetti di plastica. Ecco, io sono un antesignano, ormai da qualche anno quando vado a fare la spesa cerco sempre di usare dei sacchetti belli grandi, quelli robusti, di carta, perché poi soprattutto d'inverno li porto a casa e quando sono deteriorati servono per accendere il fuoco nel camino, fantastici.
Va bene, siamo al primo disco di oggi. Oggi ci sono novità. Il Cinghia continua, siccome andrà in onda una roba che ha fatto lui oggi in anteprima, cioè in anteprima, sì, in anteprima, per la prima volta, per cui continua, sono già da ieri, mi manda anche i messaggi su WhatsApp dicendo: "Oh, domani debutta!" Ve lo dirò quando debutta. Fra due dischi. Il primo è Acqua di Mare, ci siamo in piena stagione estiva. L'Acqua di Mare, come la vede la Lara Agostini.

Acqua di mare di Lara Agostini. Vengo dileggiato da tutta la truppa di Radio Liscio. So che mi stava dicendo il Cinghia che il Supremo ha detto: ma che faccia che ha stamattina, chissà cosa ha fatto stanotte. Oh, non ho fatto niente, ho dormito io tranquillo, ma stamattina si vede che le turbe del tempo hanno segnato la barba. Ho detto che fino a lunedì non la faccio, perché io 2 settimane d'inverno e 2 settimane d'estate di fila lascio riposare la pelle. Quindi l'ho detto, ve l'ho dichiarato, perché io le cose quando le faccio le dichiaro, non mi nascondo dietro al dito, e lunedì mattina mi vedrete rasato di fresco e in piena forma. Ma oggi ancora sto che poi comincia già a darmi fastidio, perché oltre un certo limite comincio a grottare dal fastidio. Allora, bentornati Ettore e Cinghia. Dopo 2 giorni di blackout vi rivedo. Potrei ascoltare Un'estate al mare? Ti ho appena fatto ascoltare Acqua di mare di Giuni Russo. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Dai, ti ho appena fatto ascoltare Acqua di mare. Comunque sì, siccome questa è Canzoni senza frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Lition Summer Edition, per la rima, di mare ne avrai a bizzeffe, almeno fino a Ferragosto. Poi c'è, ciao Ettore, il collegamento in Radio Liscio Visione nel basso Varesotto è stato ripristinato. Per festeggiare cantiamo. Aspetta che tiro via sta roba qui che viene a uscire dall'installazione. Sì, ma cosa viene a rompere le scatole? Quit, molla, lì. Il Radio Liscio Visione nel basso Varesotto è stato ripristinato. Per festeggiare cantiamo luglio col bene che ti voglio tel chi che le riva, con variante. No, meglio ascoltare Riccardo del Turco se possibile. Un saluto a tutti, Silvano di Busto Arsizio. Tanti saluti da Irma d'Imperia, Irma la dolce, e buona trasmissione, grazie Irma. Stamattina in Radio Liscio Visione, sempre con molta, molta calma. Un saluto ai colleghi in ufficio, Giancarlo D'Alesa. Allora, questo è in pensione da 3 giorni, dal 1° di luglio, e mi ricorda Alberto Sordi nei Vitelloni. Lavoratori, ai colleghi in ufficio, il Giancarlo D'Alesa, chissà come ti amano in ufficio. Ciao Ettore, Max di Albenga, ciao Max, buon fine settimana da Mimmo, ciao Mimmo, grazie. Buongiorno a tutti, Radio Liscio e Prima Antenna da Mara di Vespolate in provincia di Novara. Ciao Ettore Cinghia, oggi presente, ieri purtroppo ero in ospedale per controlli. Ma è arrivato in una certa età, è una passeggiata, è come andare in vacanza a vedere il museo egizio quando si è all'asilo. Per controlli, niente di preoccupante per fortuna, Graziella da Verniasco. Graziella, anch'io sta settimana sono già andato in ospedale a fare un controllo, ogni tanto ci vuole, poi avendo un figlio medico che mi bombarda ogni 2 o 3 ore con messaggi: stai bevendo? Me e sua madre, idratatevi, state bevendo? Mentre è in ospedale, cioè mentre passa guarda i cazzieri, ne vede uno un po' emaciato, aspetta che mando un messaggio ai miei: state bevendo? E quindi sembriamo delle ampolle a ricevere acqua. Stai bevendo, Cinghia? Stai bevendo? No, tu mangi solo i cracker, bevi, devi bere, perché uno d'estate magari non ci pensa, non sente la sete, deve farsi violenza e bere, perché il nostro corpo ha bisogno di acqua. Messico e nuvole, primo vintage di oggi, 1970, il grande Enzo Iannacci.

0: Radio Liscio, non c'era, c'è.
1: E dopo la Messico Nuvole, il cui testo era stato scritto da Paolo Conte, interpretata da Enzo Iannacci, che onore, la leggo dopo, questa. Che onore rivedere dal Friuli, sì, ebbene sì. Allora, stavo dicendo, c'è il... aspetta, dove sei? Qua, sul sito di Radio Liscio. Buongiorno a tutti con una splendidissima novità. Perché sei sparito? Che io ti stavo vedendo volentieri. Stavo leggendo e sparito. Ah, eccolo qua. Allora, una splendidissima novità. Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi alle 11.15, vabbè, siamo in ritardo di 5 minuti, esce in anteprima assoluta il nuovo attesissimo videoclip di Paolo Tarantino, La caffettiera, che torna per farci ballare ed emozionare con un travolgente e nuovissimo arrangiamento. La produzione di questo progetto è interamente firmata Radio Liscio. Dove e come guardarlo? Dove e come guardarlo e sentirlo? Se siete collegati solo con Radio Liscio, lo state sentendo. Se invece lo volete anche vedere sul web, in contemporanea sul canale YouTube ufficiale di Radio Liscio, in TV all'interno del programma Canzoni Senza Frontiere, qui con me, con Ettore Andenna, in onda su, siamo in onda in diretta in questo momento su Prima Antenna Piemonte Liguria, canale 14 e 79, Studio 1 Lombardia, canale 95, e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Ebbene, questi favoriti, questi eletti, che hanno questa possibilità unica ed incredibile di ascoltare e vedere La caffettiera, nella quale il Cinghia è intervenuto con l'intelligenza artificiale e l'ha fatta diventare questa anteprima assoluta di Paolo Tarantino. La folla.

Mi sono emozionato a sentire la caffettiera e mi è venuta la tosse. Era la caffettiera, un progetto interamente prodotto, concepito e realizzato da Radio Liscio, il grande Paolo Tarantino, in questa polka country che lancerà adesso in tutte le serate che farà in giro per l'Italia. E quest'estate le orchestre da ballo liscio sono impegnatissime, forse mai, addirittura siamo tornati a più del periodo pre-Covid, per cui la gente ha voglia di ballare, questo mi fa molto piacere. Allora, la caffettiera l'avete avuta in anteprima, i messaggi che continuano ad arrivare. Buongiorno Ettore Cinghia, vorrei ascoltare se possibile la canzone Sapore di mare Gino Paoli. Mauro di Savona, grazie, l'abbiamo mandata ieri. Ieri sono partito con la trasmissione del giovedì con Sapore di mare, per cui qualche giorno di pazienza, la rimanderemo per carità, ma per non mandare sempre le stesse canzoni. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sempre più caldo, si muore a Genova, pensa che hai anche il mare, che lì è un po' più fresco. Volevo sentire Serenata in cantatella di Claudio Villa, grazie Paolo da Genova, va bene, faremo del nostro meglio. Buongiorno grande, vorrei ascoltare la canzone del mio amico Al Rangone, Occhi Verdi, grazie, sono Franco di Alessandria. E sei amico di Al Rangone, wow, che onore rivedere uno dei più grandi della TV. Buona giornata Ettore dal Friuli, grazie, grazie, i complimenti fanno sempre piacere. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna, buongiorno. Elisabella Saggiano di Roma, oggi meno caldo, mi mandi la canzone di Riccardo Fogli, Che ne sai? Va bene Isabella, buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana a tutti da me e nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno a te e a tutti i nuovi romani se ci sono su Radio Liscio, tutti i nonni e le nonne come me, Isabella da Roma. Puoi mettere un brano romano per tutti, grazie, saluti per Diana, tua moglie, ciao. È di là che sta ascoltando in cucina, anche perché stanotte è stata una notte furibonda anche per la famiglia, alle 4, perché si caricano di notte, hanno dovuto caricare qualche migliaio di polli che si caricano a mano, si caricano a mano, si prende.

prendono dalle zampe e si caricano sul camion. Allora, Betty Curtis, che grande la Betty Curtis, me la ricordo quando veniva con i suoi occhioni dolci a Radio Monte Carlo. Betty Curtis, una ragazza del 36 che è morta nel 2006, richiesta da Paolo di Genova, nel 1958 cantava cantando con le lacrime agli occhi. Betty Curtis, secondo vintage.

Ah, beh, mi farete venire il complesso. Era Cantando con le lacrime agli occhi per Paolo di Genova, interpretata da Betty Curtis. Ho detto mi farete venire il complesso perché è arrivata qui durante la canzone anche la moglie, fa adesso alla fine della trasmissione ti metto le pezzuole umide sugli occhi perché stamattina hai gli occhi inguardabili. Ma ha detto che ho gli occhi inguardabili, capite? Come ti mettono a tuo agio mentre stai facendo la trasmissione e che sai che sei in radio Liscio Visione e quindi c'è anche la televisione, ti dicono hai gli occhi inguardabili, ecco, e uno come si sente poi per proporsi al pubblico? Si sente una, diciamo, larva, ecco, per adoperare un termine radio televisivo. Allora, dai un bel mambo. Oggi, venerdì 3 luglio 2026, quanto amore mambo della Mary Rinaldi. Vai, vai, cinghia, vai.

Olè era lei fa solo mambo. Questa era Quanto amore mambo, Mary Rinaldi. Si vede che le piace cantare e ballicchiare il mambo nei suoi videoclip. Allora vediamo, messaggi sono interrotti e vanno avanti sul 331 335 6565. Ciao Ettore, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio. Ciao da Cosimo di Novara. Non mi ricordo se l'avevo già letto, comunque se non l'avevo già letto lo rileggo, no problem. Allora siamo, dove sono andato a finire? Ah, stavo guardando quello adesso. Paolo Bertoli, apriti cielo, magari apriti cielo, ma con moderazione, con calma, perché quando si apre il cielo in questi periodi qui, in questo caldo, butta giù veramente di tutto e fa danni. Quindi apriti cielo, ma con delicatezza, con dolcezza, con quella pioggiorella fine piacevole dell'estate.

va bene, era Apri il cielo di Paolo Berto. Accelera un po' perché sennò non riesco ad arrivare ai vinili. Stamattina ce n'è uno bello, cioè nella prima ora ce n'è, anche nella seconda, sono tutti belli i vinili. Poi adesso siamo nelle 40 migliori canzoni di tutti i tempi, figuriamoci. Allora, terzo vintage di oggi, i Pooh. Eleonora mia madre, ce l'aveva richiesta Daniela di Gavirate. Allora, è del 1975, era un brano che era presente nell'album Un po' del nostro tempo migliore, e la canzone era stata scritta da Roby Facchinetti per la musica e da Stefano D'Orazio per il testo, e poi veniva cantata e verrà cantata adesso a due voci da Red Canzian e dallo stesso Roby Facchinetti. Eleonora mia madre, i Pooh.

0: Eleonora, mia madre, erano i Pooh, richiesta da Daniela di Gavirate. Ma abbiamo ora il jingle, dovresti mandare il jingle. Manda il jingle.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.
0: Ballavi scalza, bei ricordi della Pina di Asti, ce l'ha chiesta lei. Poi con tutta la sua macità, il Pietro Galassi, wow, donne.

0: Galassi.
1: Pietro Galassi per
0: a me
1: voi.
0: Fa impazzire con questa cresta. Il gallo sono me. Qui in questo pollaio il gallo sono me. Pietro Galassi in ballavi scalza per Pina di Asti. E siamo al primo dei vinili di Casa Andenna di oggi. Intanto il titolo è divertentissimo. Vi dico, è 38esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, la prima classifica che è stata fatta addirittura alla fine del secolo scorso dalla rivista, la Bibbia, Rolling Stone, che è una rivista diffusa in tutto il mondo, che si occupa della musica leggera mondiale. Allora, il titolo è Creep. Creep in inglese vuol dire sfigato ed è un brano che viene del 1993, eccola qua. Allora, aspetta, interrompo tutta questa spiegazione.
2: Perché?
0: Perché, guarda, c'è una signora qui che mi ha scritto: grazie Ettore per avermi mandato la canzone dei Pooh, mi ha commosso, mi ricorda mia madre Leonora che non c'è più.
2: Sì.
0: Daniela da Gavirate, un caro abbraccio a tua moglie. E io volevo dire alla fine di questo messaggio, sì, grazie, glielo darò se lei mi porta il caffè.
2: Allora,
0: il caffè è arrivato adesso, per cui faccio un caro abbraccio a mia moglie su richiesta della Daniela di Gavirate.
2: Sempre disinteressato.
0: I latini, che erano persone sagge, dicevano do ut des. Fammi finire la presentazione qui dei Creep, dei Radiohead. Allora, Creep dei Radiohead, la canzone comunemente riconosciuta per i quattro accordi di chitarra che precedono il ritornello. È una delle canzoni più celebri del gruppo, nonché una delle più rappresentative di tutti gli anni 90. Creep, sfigato dei Radiohead. Perché creep vuol dire sfigato.
2: Oh, madonna!

so fucking special. Creep di Radiohead. No, ho assistito a una scena divertentissima, perché il cinghia ha preso in braccio tutte e due i suoi chihuahua, quindi sia Chanel, che è la nuova arrivata, che Lillo, che è quello storico che è in casa sua, e ovviamente non riusciva più a tenerli, per cui non riusciva più a intervenire sulla console a far partire le cose. Facciala vedere Chanel, che la gente la vuole vedere com'è diventata ormai, sì, lo so. Ah, ecco, è in onda in questo momento. Eccola lì, signore e signori, Chanel, la nuova cagnolina del cinghia, che fa la regia con o l'uno o l'altro. Se poi se li mette tutte e due in grembo, stiamo freschi. Allora, aspetta, che devo salutare quelle di Prima Antenna. Amiche, amici di Prima Antenna, buon fine settimana, buon weekend. Ci ritroviamo lunedì, perché Prima Antenna, Piemonte, Liguria, la nostra, ci saluta adesso. Loro ritrasmettono solo la prima ora. Ciao anche dalla mia signora, come dicono quelli riverenti, dalla mia signora Diana. Niente, c'è il Ravenna Beach di Moreno il Biondo, ma come concludere una prima ora se non che con un Ravenna Beach, bellissima la spiaggia di Ravenna. Ciao Ettore da Alessandro di Bologna. Ciao Alessandro.

0: Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong dong dong. Mezzogiorno di oggi, venerdì 3 luglio 2026, sulle note della Ravenna Beach di Moreno il Biondo si conclude la prima ora di Canzoni senza frontiere Summer Edition, edizione estiva. Come sempre ad ogni capodora, le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato, arriva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il via alle 16. Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner, nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

scusa, fermi il naso, ma il cinghia fa apro, e quando lui dice apro, ero pronto con fazzolettino, apro, no, non è, non posso solo tamponare con educazione, come una signora bene del Settecento, che non c'era neanche questi fazzolettini qui, avevano le nappe di lino o di seta, che poi quelle di seta non asciugavano niente. Allora, questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Lition Summer Edition. Oggi è venerdì 3 luglio 2026, sono le 12:04 e questa è la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Oggi è il 184esimo giorno dell'anno, ne mancano 181 alla fine dell'anno, ed è San Tommaso, il santo che non ci credeva finché non ci metteva il naso. San Tommaso, che era incredulo sulla risurrezione di Gesù, fino a quando Gesù non gli è apparso, dai, tocca, vedi che sono io che sono rinato. E San Tommaso rimase sconvolto, ma a quel punto lì fu obbligato a crederci. È la giornata mondiale senza i sacchetti di plastica. Oggi, così, per omaggiare questa giornata, cercate di evitare, se andate a fare la spesa del weekend, che di solito si fa il venerdì pomeriggio, magari non adoperate i sacchetti di plastica, andate con un sacchetto che avevate già a casa, o prendete uno di quei sacchettoni di carta che si stanno rilanciando. Poi, quando adoperi il sacchetto di carta, ci sono quelli che dicono: ma per fare i sacchetti di carta devono abbattere un sacco di alberi e quindi la cellulosa, e insomma andate lì con le mani a coppa e fate la spesa. Qualche cosa bisogna adoperare, perché se adoperi anche la scatola di cartone, anche quella è fatta di cellulosa, non siete mai contenti. Era plastica, no, e la carta, no, e andate lì come facevano una volta con il grembiule della nonna, che solleva e che infila dentro patate, mele, banane e tutto quello che fate di spesa. Sì, anche perché ci sono quelli che non sono mai contenti, quindi bisogna aver pazienza, bisogna aver pazienza. Vaniglia, mamma mia che buono, è uno dei miei sapori preferiti. Per me il gelato, che adesso non lo puoi più chiamare, non so perché un funzionario una mattina si è svegliato, fa: oddio, come giustifico oggi il mio stipendio, vieto di chiamare il gelato, e non è più permesso chiamare il gelato gelato alla vaniglia, d'ora in poi lo devono chiamare gelato alla crema. Perché? Se è fatto con la vaniglia, perché non lo puoi chiamare alla vaniglia? Che è buonissima la vaniglia. In alcuni casi sì, in altri casi no. Ci sono quelli che la mattina, ripeto, per giustificare lo stipendio, si inventano delle regole. Ciao a tutti, stiamo guardando con piacere il programma con nostra nonna. Un forte abbraccio a voi. Da dove? Non si sa, ma va bene, lo accetto lo stesso. Vaniglia della Sonia De Castelli.

un gelato alla vaniglia buonissimo. Io poi che sono un tradizionalista, di solito ordino vaniglia e cioccolato, quello, la banalità più assoluta. E c'è la gente che d'estate fa la dieta del gelato, cioè non mangia niente, mangia solo gelati, perché ti danno questo questa sensazione di fresco e sono nutrienti. Attenzione a non esagerare, perché il gelato non sembra, ma è bello calorico, quindi scegliete con cumiuicio, come dicevano. Due richieste, no, questo non è un messaggio, questo è un messaggio del Cinghia che ha mandato al Supremo, che non è da leggere, ecco. Però me l'hai messo dentro insieme agli altri messaggi, Cinghia, quindi mi induci in errore. Allora, Julio Iglesias, wow, questo ragazzone del 1943, quest'anno ne fa 83, Julio Iglesias, che nel 1976 venne non come concorrente, ma come ospite al Festival di Sanremo a cantare la mitica, perché ormai viene considerata mitica, Se mi lasci non vale. Venne come ospite adorato da tutte le donne, era il 1976, era il Festival di Sanremo, arrivò con la valigia sul letto e quella di un lungo viaggio. Nel testo un uomo si rivolge ad una donna che presumibilmente lui ha tradito e perciò lei sta per lasciarlo, nonostante lui cerchi di minimizzare il proprio gesto, la implori di ripensarci, guarda, è stato un errore di un momento, ero ubriaco, avevo bevuto, avevo preso dei tranquillanti, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, mi sono svegliato come da un brutto sogno, perdonami, perdonami. Allora, un successone fu il lancio di Julio Iglesias in Italia, Se mi lasci non vale, 1976, quarto vintage di oggi qui a Canzoni senza frontiere Summer Edition.

se mi lasci non vale. Julio Iglesias. Allora, 12 e 16. Aspetta che vi leggo i nati e morti di oggi, non sono tantissimi. Allora, nel 1941 nasce la signora Diana Bracco. Perché ve la cito? Intanto perché è una delle più grandi proprietarie di azienda farmaceutica italiana. E poi perché io l'ho conosciuta. Lei nacque con una farmacia che era in Piazza Giovanni Italia a Milano e che era vicina a dove mio nonno Giovanni aveva il suo negozio di drogheria in via Vincenzo Monti. E molte volte, quando ci voleva una medicina un po' particolare, ce l'aveva solo la famosa farmacia Bracco. Per cui io andavo e ho conosciuto lei, signora, da giovinetta, del 1941, quindi quest'anno fa il 3 di luglio, oggi 85 anni, che era quella che gestiva la sua farmacia. Oggi è una delle più grandi aziende farmaceutiche d'Italia ed è per questo un bel ricordo di gioventù. Tom Cruise, no, lui non l'ho conosciuto di persona, è del 1962, quindi il signor Maverick oggi fa 64 anni. Tom Cruise, Top Gun. Flavio Insinna è del 1965, 3 di luglio, oggi ne fa 61. Franz Kafka, uno dei più grandi scrittori cecoslovacchi. Io sono andato a vedere casa sua a Praga, perché è uno dei maggiori personaggi di Praga. Eravamo là a fare Giochi senza frontiere, ho detto: vuoi, sei qui a Praga, non andare a vedere la casa di Franz Kafka? Lui era nato il 3 luglio del 1883. E poi nel 1987, 3 di luglio, quindi 39 anni fa, nasceva Sebastian Vettel, che ormai si è ritirato. Pensa che ci sono Lewis Hamilton, che è più vecchio di lui, che corre ancora, Fernando Alonso, non parliamone, a 45 anni, che è più vecchio di lui e che corre ancora. A proposito, bel weekend, mi godrò, io che sono appassionato di Formula 1, il Gran Premio di Silverstone. Passiamo ai morti. Michael Madsen è morto l'anno scorso, il 3 di luglio 2025, uno degli attori preferiti da Quentin Tarantino, i famosi attori feticcio, quelli per cui un regista li vuole sempre perché ritiene che gli portino buono quando fanno un film. Maria De Medici, ragazzi, la Maria De Medici, un'italiana di Firenze che diventò la regina di Francia. Perché le nostre donne, quando si muovono, non ce n'è per nessuno, eh? È morta il 3 di luglio del 1642. Jim Morrison, dei Doors. Ancora non si sa come è morto, perché molti hanno detto overdose, molti hanno detto infarto, magari provocato dall'overdose. Comunque morì nel 1971 a Parigi. Jim Morrison, ancora la gente va sulla sua tomba perché è sepolto proprio lì a Parigi. E poi nel 2017, il 3 di luglio, moriva un grande degli attori della commedia italiana per eccellenza, Paolo Villaggio. Fantozzi e non solo, perché Paolo Villaggio non ha fatto solo Fantozzi, era un uomo di una cultura, di un'erudizione e di una capacità di tenere la scena veramente incredibile. Lui l'ho conosciuto. Allora, siamo a lui che ama il mare. Lui che ama il mare è Gianni Valfusi. Giuro, non me la ricordo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La Veronica Cuneo con i suoi titoli Valle Santa, i rossi tramonti, lei è molto bucolica anche per come si veste. Veronica Cuneo.

Lei, l'ineluttabile ed incommensurabile Veronica Cuneo in Rossi Tramonti ci introduce all'ultimo vinile di Casa Andenna di oggi. Oh, questa è 37esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. Soprattutto il ritornello. Oggi è così, l'aria condizionata. Soprattutto il ritornello, quello che i francesi chiamano il refrain, che è diventato uno dei più famosi nella storia della musica leggera mondiale. È un brano, infatti.

fatti che è stato utilizzato per, pensino, pensate, per una campagna pubblicitaria della Levi's nel 1989, poi per lo shampoo Johnson Baby, anche quello aveva il ritornello di questa canzone qua, che è Be My Baby. Sì, il mio amore, sì, sì, la mia baby, che viene considerata nella classifica della rivista Rolling Stones con, come interpreti, con la voce Various Artists, che vuol dire vari artisti che l'hanno cantata. In effetti quelle che l'hanno lanciata ufficialmente nel 1963 furono le Ronettes, un trio americano che la lanciò, diciamo, per prima, e dopo tutti l'hanno rifatta, perché pensate che l'hanno fatta la cover, quindi Peppino Di Capri e i suoi Rockers, che nello stesso anno incisero Baby. Rita Pavone, poi c'è stato, aspetta, che John Lennon l'ha rifatta, Brian Wilson, poi Amy Winehouse, poi vabbè, ce ne sono, addirittura faceva parte della colonna sonora di Dirty Dancing, Balli Proibiti, quello che è, la Vanessa Paradise, insomma, l'hanno fatto un po' in tutti, non è la Rai, l'hanno messo dappertutto nel mondo. Perché? Perché il ritornello, lo riconoscerete subito, era veramente così ammagliante, ti prendeva. Be My Baby, 1963, sì, la mia baby, le Ronettes.

Allora, era Be My Baby, Vinili di Casandenna, l'ultimo di oggi e l'ultimo della settimana, tra le altre cose. Va bene, teniamo il ritmo, 12.34. Il cinecalendario, dai, aspetta che sono circondato di robe da fare oggi e meno male che tengo tutto organizzato qui attorno a me. Wow! Allora, il 3 di luglio, il film abbinato al 3 di luglio, secondo la Bibbia, il cinecalendario, il libro che, devo dire, bravo, di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, hanno avuto la pazienza di cercare tutti i film che venivano abbinati ad ogni giorno dell'anno in funzione del fatto che appariva una data che li collegava a quel giorno. Oggi è il turno di Ocean's 13. Allora, il famoso Ocean 13. Pochi film trasmettono la sensazione del cool, del di moda, come la trilogia degli Oceans, incentrati su un gruppo di ladri capitanati dall'affascinante Danny Ocean, che commettono mirabolanti furti per motivi personali, di competizione con altri ladri o per vendetta. I tre film hanno avuto un successo strepitoso, anche perché gli attori, c'erano George Clooney, c'era Brad Pitt, c'era Al Pacino, c'erano e tutti gli altri che seguono dopo, c'era anche, no, non c'era Wahlberg, c'era quell'altro, quello che ha fatto, vabbè. Il 3 luglio è il giorno dell'inaugurazione dell'hotel Casino di Bank. Il gruppo ha pianificato di agire in quella data in cui l'affluenza di giocatori sarà al picco. In una scena, Saul Bloom, uno dei membri più anziani della gang di Ocean, domanda confuso quando sia l'inaugurazione, visto che il casino è già aperto. Ma gli viene risposto che quella è un'apertura di prova. Apertura di prova, apertura ufficiale, borbotta Saul, quando hanno aperto il Flamingo. Un giorno era chiuso, il giorno dopo era aperto. Fine della storia. Io lo so, c'ero, insomma, per farvela breve. Il 3 di luglio... come sono mal ridotto stamattina. Il 3 luglio è il giorno dell'inaugurazione dell'hotel Casino di Bank ed è per questo che il film Ocean's 13 è abbinato al 3 di luglio. Domani, sabato, che non sono in onda, Shining! Domani, 4 di luglio, Shining! Lo scrittore Jack Torrance arriva al remoto Overlook Hotel sulle montagne rocciose insieme a moglie e figlio per lavorare come custode invernale, sperando nel frattempo di uscire da un blocco creativo che lo perseguita. A bene la salute mentale, insomma, impazzisce, e l'inizio di un incubo che metterà la famiglia al centro di una spirale di eventi disturbanti. E il 4 luglio 1921 è la data dell'enigmatica foto di gruppo che chiude il film, aggiungendo un substrato di mistero e una storia già piena di simboli ed elementi criptici. Allora, 4 luglio 1921, domani sabato, il film è Shining, mentre per quanto riguarda domenica e lunedì, ve li leggerò lunedì. Va bene, mentre sono sobissato di messaggi, questo bene è del figlio che perché mi sta seguendo per una cura che sto facendo, perché questa settimana sto facendo anche una cura di controllo. No, è stata una settimana terrificante sul piano dell'impegno mentale, sono stressato per quello che oggi viene di me, è venuta la tosse, poi ho esagerato un po' con l'aria condizionata perché io non sopporto il caldo, e poi ho il cinghia che mi guarda sempre con tono critico e mi manda i messaggi: fuma, fuma, vedi come ti fa bene. Ripete sempre le stesse cose, ma diventa lancinante anche lui. Allora, una catena. L'Omar Codazzi adesso ci canta Una catena, che è stata richiesta da Mauro di Savona. Una catena.
La vita è piena di catene. L'importante è sapersi liberare e vivere con gioia e dignità.

Una catena dell'Omar Codazzi, era per Mauro di Savona che ce l'aveva chiesta. Aspetta che qui continuano ad arrivare messaggi, chi c'è ancora? Ah no, Elisabetta San Germano di Roma che mi sta mandando tutti i cani della famiglia. Dopo che ho fatto vedere i cagnetti del cinghia, lei mi sta mandando tutti i cani della famiglia. Il Leon e il cane di mia sorella Letizia. Va bene, l'abbiamo visto. Bello, una bella faccina simpatica anche il tuo cane. Non lo mando in onda. Ho mandato in onda per caso perché era divertente vedere come si trovava a disagio il cinghia a muoversi con due chihuahua in braccio mentre mi faceva la regia. Quinto vintage di oggi. Allora, nel 1969 la Gigliola Cinquetti, ragazza del 47, venne a Radio Monte Carlo e io gliela feci cantare in diretta, perché io le facevo ste robe qui quando avevo lì il cantante famoso o non famoso. Se lui ce la faceva, li facevo cantare a cappella, come si dice, quindi senza orchestra, in diretta, e lei accettò molto volentieri. Qual era la canzone? Combinazione mi ricordo benissimo, perché fuori era estate, tra le altre cose, e c'era un acquazzone infernale, per cui le dissi: beh, guarda, sei anche, come si dice, in sintonia con quello che sta succedendo. È una delle canzoni più famose di Gigliola Cinquetti. Partecipò al Festival di Sanremo del 1969, per una volta non vinse, perché aveva cominciato a vincere nel 64. In questo caso, con questa La Pioggia, arrivò sesta. 1969 vinse la Zingara della Zanicchi, secondo Sergio Endrigo c'ero, per cui me lo finché mi ricordo queste cose vuol dire che ancora malattie non mi hanno colpito in testa. Allora, sesta a Sanremo, La Pioggia degli Gigliola Cinquetti, ero anche lì a Sanremo a intervistarla all'epoca, perché già dall'anno prima ero inviato insieme a tutti gli altri colleghi al Festival di Sanremo nella famosa Vasca dei Pesci Rossi, che era il nostro pulmino bianco e rosso, dove avevamo lo studio in diretta di Radio Monte Carlo, proprio fuori dal casinò, perché all'epoca si faceva nel salone delle feste del casinò il Festival di Sanremo. Allora, La Pioggia di Gigliola Cinquetti, 12:46. Dai, che siamo in ritardo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Come le ciliegie, Radio Liscio una canzone tira l'altra. Prima è stata la pioggia degli Cigliola Cinquetti, adesso c'è la Irene Grillo con La bellezza di una donna. Se c'è.

0: di Irene Grillo. Allora, prima dell'ultimo vintage di oggi, ho 5 accadde oggi, 3 di luglio di qualche anno fa. Per esempio, data storica, il 3 di luglio del 1886, il signor Carl Benz, Mercedes-Benz, presenta la prima automobile della storia con motore a scoppio. 3 di luglio 1886. 1971, il cantante, ve l'ho già detta durante la trasmissione questa notizia, James Jim Morrison del gruppo rock dei Doors, muore a Parigi per cause mai completamente chiarite. È stato overdose, lui ha detto che in quel periodo era pulito, è stato infarto, era giovane. 1981, il quotidiano The New York Times, il 3 di luglio, pubblica un breve articolo relativo all'insorgenza di un raro cancro in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles. È il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS. 1985, ti ho fatto preparare la musica, mandala la musica. 1985, il 3 di luglio, nelle sale cinematografiche statunitensi debutta il film Ritorno al futuro, che sta andando, è un cult, sta andando in onda ancora adesso, tutta la trilogia lo stanno mandando un sacco di televisioni e ogni tanto me lo riguardo perché è sempre divertente vedere Doc che fa le sue robe. 2022, ultima notizia di oggi, un seracco 3 di luglio di 80 metri di altezza e di 200 metri di larghezza si stacca sulla Marmolada uccidendo 11 persone. E questa era l'ultima notizia dell'accadde oggi e chiudiamo Canzoni Senza Frontiere di oggi, ultimo giorno della settimana, con il sesto vintage di oggi, Nuovo Swinger, canzone che Enrico Ruggeri presentò al Festival di Sanremo del 1984 con scarso successo. Poi si rifece perché vinse il festival nel 87 e vinse il festival nel 93. Ma nel 1984 con questa Nuovo Swing arrivò solo 19esimo.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece

0: nuovo swing di Enrico Ruggeri. Io me lo ricordo quando vinse il Festival di Sanremo con, e poi venne all'Euro Song Festival a Mill Street in Irlanda, che lo presentavo io, lo conducevo io, avrei condotto io poi la sera la trasmissione, ed era uno che si impegnava molto a andare a tacchinare tutte le case discografiche straniere. Bravo Enrico Ruggeri, nuovo swing, siamo arrivati in fondo. Buon weekend, sarà un weekend di sole, che dicono, speriamo. Vi ricordo le tre S: soldi, salute, sesso, nell'ordine che volete voi per tutto il weekend. L'ora viva. Ciao Cinghia, grazie anche per oggi. Ci ritroviamo lunedì, mi raccomando, da Ettore Andenna. Divertitevi, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. Quattro serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
6: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo: 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
5: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
8: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
7: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme?
8: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
7: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
5: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

Siete meravigliosi, ragazzi. Io però voglio sentire davvero, così lo sente tutto il mondo in diretta, l'applauso grande della Peschiera. Com'è? Così! E allora mantenetelo per la nostra Adriana con il suo amore bello! Vai!

0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Di noi l'amore respirato, dal tempo consumato, io tutto rifarei.
0: Hey. Ciao.
1: E se la vita a volte graffia, tu prendila con me.
0: Buonasera, ciao.

0: La nostra Adriana per voi.
1: Grazie.
0: La buonasera, ma la cosa più bella è che state cantando tutte queste canzoni e a noi ci fa piacere, il mio grande successo lo conoscete, Le Rose Bianche, eccola.

0: eccola.
1: Quando veni via prima sera, ma questo mio rimpianto che cos'è?
0: Grazie.

Qualche anno fa è stato il mio grande successo e adesso, ragazzi, arriva una canzone nuova, la nuova cumbietta firmata da una bella casa discografica che si chiama Edizioni Farfallina, Giuseppe Spinelli, Fisarmonica Damiano, Regina dell'Amore, eccola qua! Vai, ragazzi, dai! Ecco la signora che balla già il gruppo, guarda, eccola!

un signore la cantava, sì. La canto ma non ho voce, ragazzi, non importa, cantatela lo stesso, a noi ci fa piacere. Allora, questa è, non è bisogno neanche di essere presentato, Damiano, visto che hai la fisarmonica in spalla, non può mancare Afrodite, eccola! Via così, ragazzi, dai! Voilà!

Afrodite Damiano, eccolo là la fisarmonica. Ah, grazie, abbiamo visto già le signore che ballano tra di loro, bellissime. Allora, l'estate libera che arriva la baciata, eh. A me piace prendere i brani del passato, riarrangiarli e farli un po' ballabili. Ho fatto la baciata con questo brano meraviglioso di Adriano Celentano. Eccolo qui, ragazzi, dai. Vai, vai, vai. Oi. Oh.

0: Tu vedrai.
1: Signori, Roberto Damiani per voi.
0: Grazie, oh, che bella signora, complimenti. Tutta luccicante la signora, complimenti. Ragazze, siete ne volete un'altra, un po' più lentina,
1: sì,
0: più bellina,
1: dai,
0: più carina?
1: Roberto, gliela facciamo,
0: facciamo
1: dai,
0: quella bella che arriva dalla luna, baciata dalla luna, la nostra Adriana.

0: Bravo Adriana, baciata dalla luna. Anche questa la sapevate.
1: Grazie, grazie.
0: E allora cominciamo a presentarvi un pochino parte dell'orchestra, un'altra bella voce. Perché ti prepari così con i capelli, con la devi solo cantare, Gabri, non è che devi fare altro.
2: Vero, vero.
0: Confermo. Gabriele per voi. Yes. Non li hai capelli, è vero, senza capelli, è vero.
2: Grazie.
0: Eccola, Gabriele, dai. Antonello Venditti, la voce di Gabri, eccolo qui.

0: La voce di Gabriele.
1: Grazie.
0: Mamma mia, ragazzi. Oh, grazie, troppo gentili. Buonasera. Quanti di voi sono nati come me negli anni 60? Tantissimi. Eccoli qua. Eccoli qua. E allora negli anni 60 si facevano i bambini sulla mattonella, ma perché, dite voi? Perché si cantavano le canzoni degli anni 60, ragazzi!

0: Grazie, grazie. Prendi questa mano, zingara.
1: Ma Roberto, non hai visto che hanno finito il ballo col bacio?
0: Dai, datevene un altro, dai, datemi un altro bacio, dai.
1: Che
0: ma che belle, baci, bacini, bacetti, baciotti. Damiano, prendi la fisarmonica, perché qui non l'abbiamo mai fatta. No, l'abbiamo fatta l'altra volta.
1: Sì.
0: Il nostro successo di qualche anno fa, un bel poxettino, penso che un po' di lisciotto lo facciamo.
1: Un pochino, dai, che cominciamo.
0: Incantesimo, eccolo qui, vai.

0: Yeah!
1: Roberto Tajani e Adriano Polato.
0: Yeah. Grazie! Grazie, grazie, grazie. Dai ragazzi, allora mettetevi a ballare, il ballo di coppia ragazzi, la mazurka nostra ed è Badessa, eccola qua.

signori che stanno lavorando questa sera per la diretta di Prima Antenna, grazie di cuore, i cameraman, le luci, tutti quanti, stiamo benissimo su questo palco, davvero.

0: dedicatissimo.
1: La gioventù, ragazzi, che passa, passa e non ritorna più. Mamma mia!
0: E si continua con il passo doble, si va con Toledo.
1: Sempre il nostro incendio.

0: Milano, grazie. Grazie davvero, grazie di cuore, grazie.
1: Per gli amanti del tango, una serie di tanghi della nostra incisione Tango Mix.
0: Questi sono belli, ragazzi, dai.

Grazie, caro. Brava signora, brava.

0: caschè, ragazzi, eccolo. Grazie. Attento che si rompe la signora. Attento che rompi la signora, poverina.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone che si è irrobustito durante il weekend continuerà ad espandersi anche nella prima parte della nuova settimana. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia almeno fino a martedì, fatta eccezione per una lieve variabilità. Le temperature aumenteranno, il caldo diverrà piuttosto intenso su tutte le regioni con valori massimi che potranno raggiungere i 36 gradi sulla pianura padana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
0: Vi regalo delle belle canzoni napoletane fatte a valzer lento, ragazzi. Quelle non tutte, ma le più classiche, eccole qua. Dedicati a voi, Napoli amore mio, eccolo qua, dai.

0: Napoletana e la grande voce di Roberto Tagliani.
1: Uè uè, facciamo un press, grazie. Beh, stasera, cari ragazzi, siamo in Piemonte, e non possiamo non fare questa canzone, perché è stata scritta da un grande piemontese, Doc, sapete chi è? Al Rangone, Roberto Rangone, ciao Roby, se ci stai seguendo, dedicatissima, eccola qui!

Oh mia chitarra, grazie. Però io voglio togliermi la soddisfazione, ragazzi. Siccome magari l'amico Rangone sentirà questa registrazione, gliela cantiamo un pezzettino col pubblico della Peschiera? Dai, allora.

Grazie. Grazie, abbiamo la nostra chitarra, il nostro Franchino. Bravo, bravo Franchino. Allora ragazzi, contiamo con le richieste. Questa è una grande canzone del mio amico. Eccola qua. Lui.

0: la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Torna presto, ragazzi. L'importante è tornare a casa al momento giusto, ragazzi, perché se tornate a casa un po' prima, come dice la mia amica Iva Zanicchi, se vi piace fare l'amore a tre, andate a casa prima che siete ancora in tempo, ragazzi, che trovate. Va bene, dai. Allora, bella gente, dai, questa l'avete sentita prima in video, ve la faccio anche adesso perché sarà il mio prossimo successo. Un po' di movimento, poi lo facciamo, ragazzi. È Profumo di te, la mia prossima incisione, eccola qua. Vai, Franco.

0: Marco Tagliani.
1: Grazie. Uscirà tra poco il disco con le edizioni Caramba. Però la cantavate già, mi fa piacere ragazzi. È vero che ascoltate le radio, soprattutto Radio Liscio ragazzi. Gabri dai, cominciamo sempre piano piano con il Despacito e poi... Movimento ragazzi, Gabri.

eccolo qua. E allora ragazzi, restiamo in tema perché arriva il Cha-Cha-Cha, il mio nuovo disco. Eccolo. Benvenuto, amore. Vivo già da tempo come un sogno.

il mio nuovo cha-cha-cha. Bene ragazzi, allora è l'ora dell'Aligalli, torna la nostra Adriana meravigliosa, eccola qui l'Aligalli, eccola qua, vai vai vai la Nannini.

0: finalone con la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Allora, siete stanchi? Il nostro batterista tiene il tempo, ragazzi, perché vuole farvi, mi spiace non fare più questa, visto che Sanremo è finito, però la facciamo lo stesso. E allora

0: ancora!
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia!
0: Ehi!
2: Il nostro Gabriele!
0: Gabri!
3: Grazie mille!
0: Oh. E io adesso voglio vedere se vi siete preparati il balletto. Adesso vi interroghiamo, ragazzi, su questa canzone meravigliosa!

0: l'avete fatto il balletto, eh?
1: Ah. Lo stanno imparando, Roberto.
0: Sarà per me, sarà a così. Dai, dai, dai, dai. Signora, non si fa così, così si fa un'altra cosa, Signora, davanti a Dio saremo io e te a così. Sarà per sempre sì. Grazie. Ragazzi, andiamo avanti. La nostra Adriana, l'ultima di Annalisa, Easy Beat.

0: Fantastici ragazzi, mamma mia, guarda che pista, mamma che bello. La nostra Adriana!
1: Grazie!
0: Ragazzi, cosa ne dite di fare un

0: Com'è, ragazzi? Com'è? Dica, signora, dica!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio, a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco, i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour, a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio
0: Liscio. Facciamo il buchettino, e poi facciamo la tarantella per la signora e il mambo. Dai, buchettino, facciamo il guitar boogie, ragazzi. Vai, Franco, per voi. Eccolo qua, la chitarra.

è tutta per voi da sola, mamma. Le gnocche, ragazzi, eccole qua. Eccole. 18 anni.

0: Franco Bianchi la chitarra. Ragazzi, che bella gioventù sotto il palco. Anch'io martedì compio 18 anni.
1: Sì.
0: 18, ragazzi, ma cosa sono 18 anni? Mamma saltavo mia. I fossi, per saltavo lungo. I fossi a 18 anni.
1: Per lungo.
0: Poi diventi come Gabriele, non fai più niente. Il nostro
1: basta.
0: quanti anni compi? 18? 29, 30, 40, quanti anni compi? 20 anni? Anche tu 18? Che miseria, ragazzi. Abbiamo appena fatto Annalisa Doveri. Ah. No, non possiamo, dobbiamo contare. Dopo la facciamo
1: dopo,
0: di nuovo.
1: Dopo, la facciamo,
0: facciamo maschio dopo, dai. Allora, la signora che ha chiesto la tarantella fuori orario, dov'è? Eccola. La Vali la tarantella. Dai, tarantellina, Adriana, sì. Vai, eccola qui.

0: Yeah!
1: Bravissimi!
0: Signora, per lei, eccola qua. E allora, sempre fuori programma, è arrivata la richiesta per il mambo. Dov'è il signore che ha chiesto il mambo? Sempre con la fisarmonica Bambo. Wow! Eccolo qui!

Bravi voi ragazzi, bravi voi, bravi, l'applauso nostro a tutti voi. Allora salutiamo ancora il pubblico che ci sta guardando da casa su Prima Antenna, li lasciamo lì belli riposati sul divano col telecomando, buttatelo, non cambiate canale perché noi ci siamo sempre. Adesso però cominciamo, signore, parliamo un po' d'amore adesso perché insomma non ancora abbiamo fatto stasera. Una canzone bella che io ho rifatto, ho ripreso un brano del 79 di Raffaella Carrà, una grande canzone, sarà nel mio prossimo disco. E salutalo per me. Eccola qua.

0: Marco Tagliani.
1: Grazie, che bella canzone, questa ce la siamo ricordati a tutti. Ce n'è un'altra che abbiamo ripreso, qui siamo invece nel 97, un grande brano di Fiorella Mannoia, l'abbiamo ripreso, ce lo canta la nostra Adriana. È una parola sacrosanta: mai smettere di sognare. Ho imparato a sognare. Adriana.

0: Signori Adriana!
1: Grazie amici, le belle canzoni che fanno ancora innamorare.
0: Ah, ma che bello l'amore, ragazzi. Signora, guarda come mi guarda la signora. Io chiuderei questo giro con un brano che sulle radio è tanto richiesto. Non è mia la canzone, magari, però anch'io l'ho messa nel disco, me l'hanno prestata Marco Negri e Marilisa Maniero. È un grande brano, sicuramente l'avete già sentito tante volte. Spero anche nella mia versione, Dimenticarti Mai. Eccola qua.

0: ancora, Roberto?
1: Ora!
0: Sì, eh?
1: E non ne approfitto per presentarvi l'orchestra, ragazzi, visto che siamo tra poco e le riprese finiscono. E allora passiamo alla parte ritmica. Franchino Bianchi, chitarra e voce. Il basso, chitarra acustica e voce, Gabriele Bertoldi.
2: Grazie.
1: Pianoforte, fisarmonica e voce, Damiano Franzè.
2: Grazie.
1: Il motore dell'orchestra, il nostro bambino. Lui ha solo 21 anni, ragazzi, ma è bravo. Etienne Perotti. La mia compagna artistica ormai da 31 anni sul palco con me, ragazzi. Quest'anno festeggiamo le nozze. Le nozze di cosa?
0: 32 quest'anno.
1: 32? Mamma mia, un anno in più. Sono le nozze di mattone, cosa sono?
0: Cemento armato.
1: Direttamente da Padova, Adriana Polato!
0: Amici, grazie, bel applauso a lui, a Roberto Tagliani!

Grazie! Mamma mia, grazie, grazie. Fa caldo adesso però, ragazzi, sì. Fa caldo. Oh, arriva la nostra canzone nuova nuova scritta da Gianni Drudi, bella, si chiama Quando c'è l'amore. Ed è che si balla!

sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta

0: Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: vivete dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

dura, col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone che si è irrobustito durante il weekend continuerà ad espandersi anche nella prima parte della nuova settimana. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia almeno fino a martedì, fatta eccezione per una lieve variabilità. Le temperature aumenteranno, il caldo diverrà piuttosto intenso su tutte le regioni con valori massimi che potranno raggiungere i 36 gradi sulla pianura padana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: ma vivo per te.
1: Un tuffo nel passato.

0: Spina.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

bella gente, stavo guardando il radar. Sì, perché oggi dicono che cominciano i temporali, e quindi stavo guardando il radar, ma sono piuttosto belli alti quei temporali qui. Vediamo un po'. Biella, dovrebbero arriva la parte più a sud dei temporali che si stanno spostando da ovest verso est, arrivano su Biella, caro il mio cinghia. Quindi qui in teoria no, anche se un'altra meteo mi dice che invece alle 3 qui ci sarà temporale. Vabbè, boh, staremo a vedere. No, più che altro la preoccupazione sono le macchine, perché 3 anni fa fece un disastro, venne giù la famosa grandine grossa così, e adesso hanno detto che sempre più spesso ci sarà la grandine grossa così, per cui stiamo all'occhio, come si dice. Per il momento abbiamo 28 gradi, che alle 11 non è poco, e un bel sole, per cui avanti così. Oggi, mercoledì, 1° di luglio 2026, 182esimo giorno dell'anno, ne mancano 183 a fine anno, per cui diciamo che tra oggi e domani siamo a metà annata giusta giusta. Da domani i giorni che mancano alla fine dell'anno saranno sempre meno rispetto a quelli che sono passati. Quindi siamo arrivati nelle acque del Mar Rosso, che si aprono per farci passare e salvare da questa lunga estate 2026. Oggi è Sant'Aronne, visto che andiamo con nomi biblici e ricordiamo momenti della Bibbia. Sant'Aronne. Ed è la giornata mondiale, oh, questo è bello, questo è in sintonia con Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. È la giornata mondiale del reggae, in onore di Bob Marley. Quindi oggi, se volete ricordarvi come si balla un po' il reggae, o quantomeno qualsiasi ballo, la salsa, un qualsiasi ballo caraibico, e ascoltatevelo e fatelo, omaggiate questa giornata dedicata al reggae. Il cinghia lo è già, ha su una camiciola di stile sudamericano, di quelle sbottonate fino all'ombelico, per far ammirare il glorioso petto, in modo da poter affrontare tutte le fanciulle attorno a casa sua dicendo va che maschio. E adesso però per 2 ore è bloccato qui a farmi una regia per la trasmissione. Partiamo col primo disco di oggi, La Mia Musica. Come sarà La Mia Musica in questo 1° di luglio 2026? Come ci dicono Marco e Alice, oggi è una giornata, la scaletta era ispirato anche il programmatore supremo, perché c'è molta spiaggia, c'è molto mare, c'è proprio l'aria estiva da 1° di luglio. Per il momento andiamo, prepariamo l'atmosfera.

Allora, io mi metto in testa le cose da dirmi tra una canzone e l'altra. Poi però tra una canzone e l'altra c'è il cinghia che mi fa c'è la Chanel che viene qui, mi fa la pipì sul tappeto, mi distrae e quindi non mi ricordo più che cosa vi dovevo dire, perché l'animazione di una radio è basata sulle sensazioni del momento. Se uno ti parla di tutti i suoi acciacchi, i suoi problemi, della cagnolina che viene dentro e gli rovina il tappeto, l'ho già lavato due volte con questo tono così acceso, uno magari che non è più, che è un diversamente giovane come me, non si ricorda più che cosa vi volevo dire. Ah, i messaggi, ecco, vi volevo parlare dei messaggi, ne sono arrivati già quattro. Ciao Ettore, ciao Cinghia in arte Marco Sasso. No, è Cinghia in arte, Marco Sasso invece è il suo nome secolare. Paolo De Genova, mi fate ascoltare la canzone Cantando con le lacrime agli occhi di Betty Curtis. Grazie, sempre caldissimo da morire, mi ha proprio stufato. Viva sempre l'inverno, sempre viva. Ciao a tutti, Sandra e Cocco, bella la vostra musica, grazie Sandra e Cocco, facciamo del nostro meglio. Buongiorno, è sempre un piacere seguirti, Anna e Antonio di Pavia. Ciao Anna. Buongiorno da Guerrino di Latina, quella. Qui siamo con il network Teleantenna, perché Teleantenna ci sta ritrasmettendo in Radio Liscio Visione sul Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio sul canale 97 e la provincia veneta di Belluno, mentre poi c'è Studio 1, la televisione, una televisione della Lombardia che ci ritrasmette in Lombardia sul canale 95, e poi abbiamo Prima Antenna che è in Radio Liscio Visione per la prima ora con il canale 14 Piemonte Valle d'Aosta e con il 79 in Liguria. Allora, vi ho detto, oggi mare, mare, mare, sabbia, sabbia, sabbia, sole, sole, sole, e il primo vintage di oggi, qui ci tuffiamo veramente nel nirvana delle canzoni del mare, per Nonna Rina di San Giorgio, che ha addirittura qualche anno più di me, per cui l'ha vissuta, una canzone del 1963, di un giovinotto che purtroppo era del 34, è morto quest'anno, tre mesi fa, pochi mesi dopo quello che è stato il grande amore della sua vita, che era Ornella Vanoni. Lui è Gino Paoli in...

Allora, era Parti con me di Matteo Tassi come orchestra, però quella che cantava era lei. Ho chiesto al Cinghia chi è lei, e lui mi ha detto, perché Cinghia è il direttore della rubrica di gossip di Radio Liscio, mi ha detto dovrebbe essere la sua morosa, ma non si sanno, non si conoscono mai i nomi delle cantanti dell'orchestra di Matteo Tassi, quindi lui è piuttosto misogino e così spegni il telefono, ti sei dimenticato di allora là, non disturbare, grazie. E mi ha detto appunto che non sa il nome, ma tra le altre cose dice dovrebbe essere la sua morosa. Sa tutto, Cinghia sa tutto. Lui, essendo dietro a suonare la chitarra, guarda davanti e vede tutti gli inciucci che gli succedono davanti, tra la batteria, la pianola e le cose delle varie orchestre. Allora, oggi e domani, 1-2 luglio, a Gatteo Mare, sulla riviera romagnola, ci sarà il Festival di San Liscio. È il quarto festival internazionale della musica da ballo, ideato, concepito da Claudio Cecchetto, che anche lui, in età non più giovanissima, è stato ispirato e è convinto che ci sia uno sviluppo sempre più diffuso e rampante del ballo liscio, cosa che è successa negli ultimi anni. Da subito dopo il Covid la gente ha rivoluto poter ballare, poter comunicare, potersi abbracciare, e il liscio, lo stiamo vedendo noi con il Radio Liscio Summer Tour, sta così piacendo alla gente. La gente ha voglia di tornare a ballare, magari tenendosi tranquillamente, devo farlo più stretto se no non ci sto, tenendosi con le braccia, con la manina e la mano sul fianco, insomma tutto quell'ambaradan che una volta aiutava, e che mio nonno diceva a balabense fa la morosa, ma anche il moroso. Allora, il tutto di questo quarto Festival Internazionale della Musica da Ballo, con la direzione artistica, attenzione, di Moreno il Biondo e le sue varie orchestre grande evento, e tutti quelli che ci saranno, perché c'è un sacro, si svolgerà all'Arena Rubicone oggi e domani. Arena Rubicone, aspetta, perché io li avevo i nomi di quelli, il programma, eccolo qui. Allora, ci saranno Federica Cocco, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Diego Zamboni e Tonia Todisco, Andrea Barbanera, Francesca Mazzuccato, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini e Luca Bergamini, con sette canzoni inedite addirittura. Poi ci saranno Marco Tagliavini, Claudio Zanardo, Fabio Barbero, Matteo Tortora, Alex Villani, quella c'è anche lui, Pamela Antolini e Loris Casadei ed Elia Righini. Allora, tutto questo stasera e domani sera all'Arena Rubicone. Le canzoni e i brani sono inediti e verranno presentati nel corso della settimana del liscio. Oh. Presenti al festival le più importanti emittenti TV e network del settore. Insomma, ricordatevelo, Festival di San Liscio, Gatteo Mare stasera e domani sera all'Arena Rubicone. E adesso noi possiamo andare con il secondo vintage di oggi. È una canzone che mi era stata chiesta ieri da non mi ricordo più chi, che mi diceva vorrei una canzone di Massimo Romiglieri, ma non mandare quelle solite, mi piacerebbe per esempio Candida. Adesso vado a vedere chi mi aveva scritto questa cosa. Allora, Candida, Massimo Ranieri la lanciò nel 1970, era un singolo abbinato alle braccia dell'amore. La canzone era stata scritta da Bigazzi
Basta, il testo e il significato del brano, il piazzamento, ce ne può interessare di meno, insomma. Lui, Giovanni Calone da Napoli, ragazzo del 1951 in Candida, secondo vintage di oggi.

Grazie, buona giornata da me, Daniele Di Gaberate, saluti a tua moglie. È di là, prima o poi la vedremo arrivare. Va bene, vediamo domani cosa possiamo fare. Ciao Ettore, sei un grande presentatore, grazie, 1,87 m per l'esattezza. Ti seguo da Giochi Senza Frontiere, tu e il Cinghia trasmettete una buona musica, per cui ti seguo sempre. Ciao Pina da Asti, mi faresti ascoltare una canzone di Pietro Galassi? Certo, oggi non ce l'ho, vediamo domani. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, Graziella da Verniasco, lei c'è tutti i giorni, ciao Graziella, buongiorno Ettore, Isabella da Roma, anche lei ci segue, probabilmente grazie al network Teleantenna. Ti auguro una buona giornata, a te, alla tua Diana e a tutti gli ascoltatori in ascolto, sei sempre il meglio, grazie, ciao. Au, au, au, Isabella. Buongiorno Ettore Marco, grazie mille per la canzone. Un saluto da me e nonna Rina. Era il sapore di sale. Attento, anche oggi sono qui a controllarti, non sbagliare. Vabbè che sei quasi infallibile. Sapessi quante volte sbaglio e correggo al volo con l'esperienza, mio caro, che non so chi sei perché non ti firmi. Allora, reset. Ecco, facciamo un bel reset alle 11.32 e ripartiamo. Dopo mezz'ora ripartiamo con la trasmissione e con il suo ritmo estivo, perché questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, edizione estiva. Falla partire sta Matteo Tarantino, sai?

Questa del Palo di Genova, uno di quelli che ci chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno, dice lui, va bene, te lo auguro di cuore, e dopo il reset un bel tango, ma non un tango qualsiasi, il titolo che è l'assioma, è il riassunto del tango nella vita, Gelosia, tango di Fabio Cozzi.

0: lei è esonerata.
1: Era Gelosia, un tango di Fabio Cozzani, richiesto da Paolo di Genova. Siamo al terzo vintage di oggi, 11.40. Sto accelerando perché mi sto rendendo conto che sennò rischio di andare fuori fase con i vinini di Casandenna. E oggi giornata, siamo a 30 gradi. Mi sa che tutti i temporali di cui vociferano che dovrebbero diminuire la temperatura non diminuiscono un tubo, perché 30 gradi qui in mezzo alle colline del Monferrato, 300 metri d'altezza, vuol dire andare a 35 almeno nel pomeriggio. Va bene, stendo un pietoso velo. Ti amo, detta da un uomo ad una donna, così, magari non gridata ti amo, ma più sussurrata ti amo, io ti amo. Ti amo da Stefano alla moglie Gabriella. È un brano del 1977 interpretato da un ragazzo del 52 che si chiama, che poi se l'è scritta lui, è stato uno dei più grandi tormentoni nel 1977 della musica leggera in Italia, Ti amo di Umberto Tozzi.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Stasera parteciperà al Festival di San Liscio anche l'orchestra Castellina Pasi, quindi siamo nell'Olimpo delle orchestre da ballo, con una canzone, magari canteranno anche questa, Romagna vestita di rosa.

Apri, apri, non farti prendere la frenesia, apri il microfono, io vedo che si accende il rettangolo arancione che poi è il colore di Radio Liscio. Allora, ciao Ettore Cinghia, buona giornata, se potete per ascoltare una canzone di Carlos Santana. Wow, Europa, grazie. Sono Mauro di Savona. Mauro, abbiamo preso nota con estrema attenzione anche tra virgolette. Canzoni senza frontiere con Ettore Andena, buongiorno, come stai? Bene, oggi fa caldo, anche ieri, anche l'altro ieri. Oggi lunedì 1 luglio, mi mandi la canzone Dino Occhi Miei? L'ha già chiesta da Wilmer, mi dicevi? Ah, l'avete mandata prima con Wilmer. Magari aspettiamo domani o dopodomani Isabella Sangermano di Roma. Allora, 11:50, vinile di Casandenna. Dove siamo con i vinili di Casandenna? Siamo ormai nelle prime 50 canzoni, le 50 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la prima classifica che fecero sulla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica, con tutti i riferimenti in tutti i paesi del mondo, viene distribuita sta rivista in tutto il mondo, eccetera eccetera, la trovate su internet. Allora, nel 1996 c'era una signora canadese che ha avuto anche un'attività non solo artistica ma anche nella sua vita privata piuttosto intensa, Alanis Morissette, che lanciò questa, è una ragazza del 1974, per cui giovanissima, 52 anni, ha lanciato nel 1996 questa Ironic, che è stato pubblicato, che viene considerata una canzone simbolo degli anni 90, perché poi è bello la traduzione, traffic jam when you're, traduco, un ingorgo stradale quando sei già in ritardo, è un po' la legge di Murphy, un cartello vietato fumare durante la tua pausa sigaretta, è come avere 10.000 cucchiai a disposizione quando quello di cui hai bisogno è un coltello, è incontrare l'uomo dei miei sogni e poi incontrare la sua bellissima moglie. È ironico, non trovi? Ironic, 42esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Ironic, Alanis Morissette.

Non è finita, aspetta, perché lei deve scendere dalla macchina. Quadra, inquadra, no, è finita così. Non era finita così, lei scendeva dalla macchina, l'hai tagliata troppo presto, perché è un testone il cinghia. Se una cosa a lui non piace, a un certo punto la tira via. Lei si fermava, vi faccio la telecronaca, scendeva dalla macchina, veniva inquadrata la macchina e si vedeva che queste sue tre amiche, che poi erano sempre lei, Alanis Morissette, non esistevano, era tutta nella sua testa. Era bello e lui me l'ha tagliata. Ma come si fa a lavorare con uno così? È un gnucco, è proprio uno zitello, ecco. Oh, ironic era Alanis Morissette, 42esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ma noi andiamo avanti come sempre fino alle 13 di oggi, 1° luglio 2026, e adesso mi manda un bacin d'amor di Matteo Bensi, che sarà la canzone che concluderà questa prima ora di oggi. Un bacin d'amor che non si nega a nessuno, insomma.

0: Ma io comincio chiedendoti un bacin d'amore, poi da cosa nasce cosa, magari sono bravo a baciare, magari faccio scattare qualche cosa in te, per esempio, din don, din don, din don, din don, din don, e ti rendi conto che è mezzogiorno, che è l'ora, cara mia, che io ti faccio il bacin d'amore, però tu metti sull'acqua per la pasta. Perché magari non proprio la pasta, il carboidrato, ma che so io, prepari una bella insalatina leggera con il riso fredda. L'ho preparata ieri sera, la mia personale Caesar salad, non la facevo da un bel po' di tempo, e la moglie l'ha mangiata con me, e quando la moglie ti guarda con quell'occhio ironico e dice buona, che è il massimo dell'approvazione che uno può avere in una situazione di questo genere, comunque ti si allarga il cuore, perché vuol dire che non hai perso la mano a mettere insieme un miliardo di ingredienti, e poi con l'olio buono, con questo e con quell'altro, perché è una bella insalatona. Con questo caldo a volte si mangia volentieri. No, ho fatto l'uovo sodo, i pomodorini, quelli tagliati, il mais, il tonno, ce ne vuole di robe, le olive nere, quanta roba ci vuole per fare quelle robe lì buone. La cremina di aceto di Modena, cioè, ragazzi, bisogna anni e anni di vita da single vi portano ad aver maneggiato tutte queste bontà per farle mangiare, perché dopo due anni di scatolette uno impara a farla mangiare. Allora, siamo al momento della reclame e delle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti. Oggi, 1 luglio 2026, 182esimo giorno dell'anno, ne mancano 183 fine anno, per cui stanotte a mezzanotte saremo a metà anno esatto, ed è Sant'Aronne, ed è la giornata mondiale del reggae in onore di Bob Marley. Grande, è quello che ha lanciato il reggae nel mondo, e poi la Giamaica che si muove tutta in reggae. Interessante anche questa notizia che mi ha colpito di questo scisma che viene fatto da Monsignor Lefebvre. Ci sono stati degli altri scisma, gli antipapi nella storia in passato, il più famoso nel 1300 quando il Papa era ad Avignone. Ce n'è uno di qui, uno di là, ogni tanto ci sono stati due papi che sono entrati in contrasto fra di loro, ma poi tutto è sempre rientrato con la centralità della Città del Vaticano a Roma. E questo ormai sono già con tre o quattro papi, Monsignor Lefebvre, che fa opposizione, fa lui i vescovi, mantiene una chiesa più tradizionalista, eccetera, eccetera, eccetera. Interessante vedere come andrà a finire, anche perché scatta Leone, gliel'ha detto, guarda che ti scomunico, e se ti scomunico davanti al mondo poi non cambio idea, va bene. Andiamo con il primo brano della seconda parte di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che fa parte di Radio Lition Summer Edition, cioè la versione estiva della nostra Radio Liscio. E il primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere è Stanza Fredda, magari. Qui non è calda, qui sto tenendo i 24 gradi, che è l'ideale per non sudare, avere la testa che funziona bene. Fuori siamo a 32, sta salendo a bestia oggi. Stanza Fredda, che partecipa stasera al Festival di San Liscio a Gatteo Mare, all'Arena Rubicone. Sappiate che stasera, domani sera, c'è il Festival di San Liscio, il liscio romagnolo all'estrema potenza, quarto anno consecutivo, il festival della musica da ballo liscio per eccellenza. Stanza Fredda la cantano Diego Zamboni e Tonia Todisco. Sei partito in ritardo, sei partito in ritardo, sei partito.

Allora, stavo guardando i pacchetti che arrivano oggi, ma non sta arrivando niente. Allora, stavo leggendo anche sul Corriere della Sera una curiosa notizia, non è che sia bella. Nella fascia di pianura a cavallo tra Piemonte e Lombardia, i nomi di molti luoghi raccontano che questa è terra dove abbonda l'acqua. Per esempio, la Cascina Marza è un antico convento dove Marza sta per marcia, cioè molto più che umida. Oggi Cascina Marza è completamente asciutta ed è l'emblema di quanto sta accadendo. Lo scorso inverno ha nevicato, non molto, ma ha nevicato, qui no, neanche una. A primavera ha piovuto, eppure i campi e le risaie sono asciutti. E i coltivatori di Piemonte e Lombardia devono contendersi la poca acqua che c'è. Addirittura in Lomellina gli agricoltori lombardi accusano i piemontesi: ci state rubando l'acqua! E non è che stanno rubando l'acqua. Qui probabilmente, soprattutto nel Vercellese, dove tutte risaie, arriva prima, loro la prendono e poi non ne resta più per mandarla altrove. Ed è il problema: il Lago Maggiore scende di 3-4 centimetri al giorno. Ancora oggi 25 città col bollino rosso, pensa a te. La portata del Po tra le province di Alessandria e Pavia è crollata in poche settimane da 150 a 180 metri cubi al secondo a 35-40. Pauroso. Allora, con lo scioglimento l'acqua è scomparsa all'improvviso. Con la conclusione dello scioglimento delle nevi e la poca che c'è, arriva dallo scioglimento di ghiacci secolari. In pratica stiamo usando i risparmi dei nostri trisnonni. Per 7 secoli si è ripetuto sempre questo fenomeno, no? Dell'acqua che arrivava dallo scioglimento della neve. Fino a pochi anni fa il problema era arginare la troppa acqua, adesso è il contrario. Va bene, quindi un altro allarme sul cambiamento climatico. Mi vendo l'acqua che ho e arriveremo a questa. Attenzione, dicono che il futuro, la battaglia del futuro sarà per l'acqua, tanto è vero che i grandi danarosi del mondo, le grandi aziende, anche le grandi banche, i grandi poteri capitali stanno investendo cosa? Comprando azioni dell'acqua o situazioni acquatiche. Questo perché dicono che il futuro non sarà il petrolio, questo, quell'altro, il futuro sarà l'acqua. Chi ce l'ha vive, chi non ce l'ha per forza di cose non campa. Isabella Sogermano mi aveva chiesto ieri Mi Vendo di Renato Zero, 1977. La canzone 1950 Renato Zero, e ascoltiamocela. È il quarto vintage di oggi. Mi Vendo.

vendo. Per l'Isabella di San Germano di Roma, Renato Zero. E adesso vabbè, Franco Bagutti che cerca di adeguarsi a quella che è la tendenza mondiale, non fumare. Cioè, questo mi fa una mazzurca che la intitola Non fumare. Neanche l'elettronica, perché adesso stanno cercando di dire che anche l'elettronica può far male, dipende cosa ci metti dentro nella sigaretta elettronica, ovviamente, perché se fumi vapore acqueo va bene, ma se ci metti dentro altre robine che poi fingi di fumare vapore acqueo ma non è vapore acqueo, è ovvio che magari bene non ti fa. Non fumare, una mazzurca, finalmente una mazzurca.

0: La Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì, maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
3: Sei tutto. Quando una donna ti guarda negli occhi e ti dice sei tutto, un uomo subito si sente Tarzan, come minimo. Elena Cammarone.

e assai tutto della Elena Cammarone. Messaggio: con tutta la calma del mondo, buon mese di luglio. Giancarlo D'Alesa. Ma questo sembra quasi il messaggio di un pensionato, Giancarlo D'Alesa. Sì, lo so che da oggi sei in pensione, per quello che mi dici, con tutta la calma del mondo, perché quando si va in pensione i ritmi della vita assumono, ecco, questa capacità di calma, per chi riesce a vivere con la calma e chi invece poi non si sente prendere dall'ossessione che magari la vita diventa troppo calma. Va bene, comunque buona pensione Giancarlo, che ci ascolta dalla prima giornata di Canzoni Senza Frontiere, così come Elisabella Sangermano, che ti vedo sulla televisione, su Radio Liscio, la Radio Liscio Visione, con la quale in questo momento siamo in combutta grazie a Teleantenna, a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e lo Studio 1 della Lombardia, che ci trasmette in terra lombarda. Allora, siamo al Vinili di Casandenna. 12:28 ci sta, abbiamo 3 minuti di ritardo, ma ci sta anche questa alla grande. Only When You Leave, solo quando te ne vai. Cantavano nel 1984 gli Spandau Ballet, e questo brano nei vinili di Casandenna è 41esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, e è stato usato da Mediaset come prima sigla della rubrica cinematografica Check News dal 92 al 95, questo per dire, poi quando la sentirete magari ve lo ricordate. Era estratto dall'album Parade del 1984 e in classifica arrivò secondo in Irlanda, terzo nei Paesi Bassi, terzo in Inghilterra, quarto in Spagna. Negli Stati Uniti non fece un grandissimo successo, comunque entrò nelle prime 100 ovviamente della loro hit parade, il mitico Billboard americano. Va bene, ma nella classifica della rivista Rolling Stone delle 500 canzoni più belle di sempre è al 41esimo posto, solo quando te ne vai, Only When You Leave, gli Spandau Ballet.

Ok, salva, sto facendo anche altre cose. Stai parlando, il microfono è disattivato. Non è vero, non è vero. Programma stupido che rilevi delle cose che non sono vere. Il microfono è acceso, se no non mi si sentirebbe. Ogni tanto la tecnologia ti manda dei messaggi che non hanno assolutamente ragione di esistere. Only when you leave, solo quando te ne vai, erano gli Spandau Ballet, 41esimi nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso la chiave. Io la chiave la vedo come un film famosissimo di Tinto Brass. Evidentemente ci si è ispirato Maurizio Medeo per fare la canzone, anche lui, la chiave per aprire il tuo cuore, la chiave per aprire la porta, la chiave per entrare

per sempre la chiave del cuore, la chiave del cuore di Maurizio Medeo. 12:40. Allora, il cinecalendario, caspita. I nati e i morti. No, ma oggi i nati sono una marea. Aspetta, non c'è il. No, non c'è il jingle, quindi posso leggere i nati e i morti. Veloci. Nati il primo di luglio del 1967, quindi oggi fa 59 anni. Lei, Pamela Anderson, la signora Baywatch. È del 1952, Dan Aykroyd, fantastico, attore fantastico, ha avuto la sua consacrazione con film Blues Brothers, Ghostbuster, tanto per dirne solo qualcuno. È del 1952, quindi ne fa 74 oggi. Poi c'è Roberta Bruzzone, la criminologa, la bella criminologa, è del 1973, testimonial in un sacco di quanto quando c'è stato un problema da Vespa, da trasmissione del mattino, del pomeriggio, quando c'è da discutere di un accidente chiamano lei, e però devo dire che è brava, ha oltretutto un lessico e una lingua rapida e tagliente, le piace andare in moto, è del 1973, 53 anni. Poi c'è Rocco Casalino, vabbè, il portavoce di Conte, ma non solo, si è fatto il Grande Fratello, era un mio grande antagonista, quantomeno io ero un suo antagonista nelle trasmissioni del mattino nel 2005-2006, io ero da Antena 3 e ero da Tele Lombardia, che hanno la stessa proprietà, e a lui dava fastidio quando io facevo telemattina, e a me lui non dava fastidio, ma è stato cattivello, è andato quasi a dire o me o lui. Olivia de Havilland, un'attrice nata nel 1916, intanto Rocco Casalino è il 72, quindi quest'anno ne fa 54. La Olivia de Havilland ha fatto un filmino, Via col vento, era lei che dice domani è un altro giorno. Olivia de Havilland era del 1916. Carl Lewis, il signore che nel 1984 alle Olimpiadi vinse i 100 metri, i 200 metri, il salto in lungo e la staffetta americana, 4 medaglie d'oro in una stessa Olimpiade. Poi c'è Diana Spencer, era nata Lady Diana il 1 di luglio del 1961. Liv Tyler, l'attrice che fino all'età di 7-8 anni non sapeva di essere la figlia, la mamma ha dovuto rivelarglielo quando lei è andata a trovare quello che non sapeva essere suo papà, e trovò che l'altra figlia di suo papà era molto simile a lei, allora ebbe un dubbio e poi alla fine la mamma dovette rivelarglielo: sì, no, tuo papà è il grande capo degli Aerosmith. Liv Tyler è del 1977, ha fatto Il Signore degli Anelli, ha fatto dei filmoni. E poi George Sand, una grande scrittrice francese che visse tanto anche in Italia, Venezia, Genova, era del 1804 e non solo risultò famosa per tutti gli scritti e i suoi romanzi, ma anche per la sua vita, diciamo così, sentimentale, perché non ne ha mollato uno, Frédéric Chopin, De Musset, tutti i grandi nomi lei riusciva a beccarli e a portarseli a letto. E poi i due che invece oggi vengono ricordati come morti nel 1860, Charles Goodyear, quel signore che inventò un sistema della vulcanizzazione della gomma senza il quale oggi non ci sarebbero gli pneumatici per le automobili, e tra le altre cose ancora c'è la sua aziendina, la Goodyear. E poi un attore che io ho adorato per la sua ironia, per il suo modo di portarsi, Walter Matthau, è morto il 1 luglio del 2000, la strana coppia.

della comicità, se vogliamo, con questa ironia. Aveva questa faccia stralunata che era veramente fantastica. Allora, andiamo avanti, prima del cinecalendario, I Nomadi. Oh, che mi era stato chiesto ieri da Max di Ozzano, in provincia di Bologna. I Nomadi, che nel 1970 vinsero un disco per l'estate con Un pugno di sabbia, ecco, vi ho detto, trasmissione estiva al massimo oggi. Un pugno di sabbia, I Nomadi, un brano del 1970. Vai, vinse un disco per l'estate, gna gna gna.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, vi passo la Francesca Mazzuccato e poi facciamo il cinecalendario. La Francesca Mazzuccato stasera parteciperà al Festival di San Liscio a Gatteomare, perché stasera e domani sera c'è il quarto Festival Internazionale del Ballo Liscio a Gatteomare, con all'Arena Rubicone, ricordate, Arena Rubicone, bello, sono tantissimi cantanti, il direttore è tra le altre cose Moreno il Biondo, quindi siamo nel nirvana del Ballo Liscio. Francesca Mazzuccato, che probabilmente ci canterà anche questa «Vorrei fermare il tempo per vivere questo momento intenso con te, che duri per sempre, per tutta la mia vita, mi laceri dentro», eccetera, eccetera, eccetera.

c'è stata la rete intera, non dipende da noi, ha fatto puff. Grazie, bravo che mi rimandi. Stavo parlando del cinecalendario. Primo di luglio il film è niente proprio sul Totò di meno che Lo Squalo. Wow, io mi ricordo quando lo vidi, era uscito nel 1975 e venne a casa mia, ero a Milano in quei giorni, Paolo Limiti, che arrivò con una videocassetta che era riuscita a tirar giù da un amico che tirava giù le videocassette in Rai, venne a casa mia e ce lo guardammo insieme. Lo Squalo di Steven Spielberg. Nella cittadina dell'isola di Amity, una giovane turista viene brutalmente uccisa da uno squalo. Il capo della polizia, Brody, vorrebbe chiudere le spiagge, ma il sindaco, preoccupato per il panico che potrebbe scoraggiare il turismo, decide di mettere le cose a tacere. Quando anche un bambino finisce tra le fauci del pesce cane, era uno squalo bianco, Brody salpa per eliminare l'animale, aiutato dall'esperto cacciatore di squali Kint e dal biologo marino Hooper. Il rapporto di Brody svela che il primo attacco dello squalo è avvenuto il primo di luglio del 1974 ed è per questo che il film Lo Squalo è abbinato al primo di luglio, così come abbinato al primo di luglio qui su Canzoni Senza Frontiere, qui su Radio Liscio Summer Edition, qui come sesto vintage di oggi, Per Sempre Sì, chiesto da Nicola Pescarese, canta Sal Da Vinci, ragazzo del 69, vincitore del Festival di Sanremo di quest'anno. Questo non è un vintage però, diventerà un vintage perché ha vinto Sanremo. Vai con Sal Da Vinci.

0: E vai. Vabbè, sono le 58:40, quindi ho un minuto, non faccio in tempo a leggervi. Peccato, ce n'erano divertenti oggi. Per esempio, ci fu il primo giorno dell'invenzione dell'SOS, tre punti, tre linee, tre punti. Poi la Somalia che diventò indipendente dall'Italia, eccetera, eccetera. L'accade oggi, ce n'erano divertenti, ma non ho più tempo. E quindi che faccio? L'ultimo, vi leggo l'ultimo, che era quello del 2005, quando l'Italia abbandona formalmente il 1° di luglio il servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta aperta solo ai volontari. Prima o poi la rimetteranno, perché nell'ambito del riarmo dell'Europa, vabbè, non è roba che ci deve riguardare. Guardiamo le cose positive. Bando alla guerra. Cosa ci fa qui una zanzarina? Allora, l'appuntamento per domani giovedì alla stessa ora, dalle 11 alle 13. Grazie Cinghia per avermi aiutato oggi e fatto la regia. Da Ettore Andenna, ciao, sempre sta zanzarina. Ciao, a domani, sigla. Zanzarina.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Ci siamo, si vola, Radio Liscio Peschiera, buonasera a tutti, ben ritrovati.
1: Signore e signori, attenzione.
0: Sì.
1: Allacciate bene le cinture.
0: Questa
1: perché questa sera con Fabio Cozzani